Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel'amur. Coci al sentiment s'acciaccian, tras un cor ci sto languir, e sul slef s'amos abbraccian giuvel e sospir.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adie scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stati Uniti terminaschen in der seconda onda da Tatia sin l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna en il final del campionato mondiale de Ballapé ed è oz resti ciaudic con fin 30 grads. Versaira date propus per orizis per part intensivs. Depli de quals temas da Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar americano ha terminato ihr Seira in der seconda onda der Tatjes contra l'Iran. Tenor il comando americano e les Tatjes con drones e raquetes sur tot stades trizzades in vers posizions militares dell'Iran che periclitescen la navigazione e la via de Hormuz. L'Iran da Sievacht ha tecciala noce els stadis del Golf, Kuwait e Bahrain, ils aliats dels Stadis Uniti. I dat rapports de war sirenes ed explosions. Al Kuwait rapporta plinavant de Tatjes cun drones iraneises. Pravid els combats e la via de Hormuz practica main blockade, quai ca puspe fac crescer al prec dieli. Cicè per tuciada d'ina malsogna non curabla en Francia dasce en l'avenir volontari main far ina fin alla vita. Il Parlament francese ha suenter ina lunga discussion approva al suicidi assisti sot strenges condizions. La Malsogna sto esser en in stadi avanzà, alla persona Malsauna sto poder exprimer libremein, erklärermein el gewisch, de din suicidi assisti. Questa possibilitat vale probé per borgais franzos u per personas che viven permanentemein en Francia. Avant che la legge va in vigur, sto quella angvenir examinata del Conseil della Constitution. Der in Aktion allen Grande an las Autoritats Franzoses e Schweizers destrui in Rinch der Commerzi d'Armas international. Der la razia saivni arrestat 12 persones, duas de quelles en Schweizera, comunicesce la Procura Publica responsable a Lille. In der Gruppe d'Investigation dat omes dus paiais aia observalereit durant mais. La banda duai aveich procura material de guerra a munizion en Svizra, che lura venide vendide vinavant illegalmein en Francia. 9 suspectatsen entant venits denunziats. Trant quels, se chatia er im polizist franzos, che duai aveich sustenilereit cun datas de computer.

0: isters automaticamein vegni relascià. In guaiter il sport, l'Argentina è so qualificata per il finale del campionato mondiale de Balapè. Il defensor del titolo ha guadagnà ir al mezzfinale ad Atlanta incontro l'Inghilterra, quai con 2-1. Kills Argentins hanno domagnà in il finale e sortut den grazia ad una midada spettacolare. Svender Kills Englais e nizzen avantage en la 55 minuta an al site americans cumanza a dictar al geu. Els 2 gols encrodats en la 85 a 92 minuta. En il finale de domenica, fronte al defensor del titel, uscia sin la Spagna, el campion europeic actual. E dank der Tennis, al Swiss Open a gestart, alla partita d'ottavel final trander al Schweizer Jérôme Kim, et al Grec Stefanos Tsitsipas stivnir interrotte en il terz set, drin standa 5-5, quai provide la stiraglia. Kim a sforza en il set decisiv con in tiebreak de 7-2. La partita continuesce oz sventer mezzdì alas 2.
1: La meteo.
0: Otto Bonura dati ad in Puspe Urizis, sotot en il nord, uscio e si il prim savens dec bel. Sotot versaira e si però Puspe de quintar con Urizis ed Racciadas. I resta ciao dic, en la region de cuira dati oz fin 13 graz, en sur selva ad en l'Engedina, 30-24-28 graz.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Dei vezza vos otters vur doi maci seira. I vign di scuria spagnol antiglia final della VM da Valapè anc pi bel e svign di scuria rumans a degna bun ir senza posas da bever agli microfone Sergio Guetsch Joeysen Bunde
1: LTL unic e simpatic.

0: Sa da giar con Queen antiglia radio la 6 ad encart.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè ter RTR.
0: Perci ella, ok, sì, che la VM è ben sperda fegno, oltre se s'allegrano anche se gli final Spagna-Argentina, domenica in tiglia stadion a New York, New Jersey, i vigna ad essere a mincia casa in duel interessante, in duel dils superstars Messi contro Yamal, il campione mondiale contro il campione d'Europa, durante ci la Argentina o plesse già gia pifa deia da guadagnir en ils spagnols Schonstoss pi souverän in la fase da K.O. La situazione da partenza pil finale letzte resta d'antanta verta è uscia ihre Gref da nominarin favorit. La Spagna s'avesse davantar per la seconda già in ten l'istorgia campion mondial da balapella Argentina s'avesse scuam prima nazione siva la Brasilia il 1962 defender il titolo da campion mondial. Il final della VM vance 6 Spagna-Argentina a New York, New Jersey, domenica sera alla Sanof.
1: 90 minuti? Na, da RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
2: Schon drin trägt, schon aus der Saudi, ist Kontakt, streich. Sind sie so weh, der Toy in der Masse. Schon zeigerlos, schon du Stil, a teuer Klasse. Nos Diskurs, intensivs, Themas Brisanz, exzessivs. Adelma Demo, mein Rieper, Mintje, Fuera. A kurz, wenn sie in sind, lauter Fackenera. Die da sind mir, Sentimente, witzig, Kirke, Pesche, Mai. Am Faxi, Mintje, die, ein Konstant, Entrenusio, auch ein Sentiment.

0: Giganto, steiles, erbung, cura ci fa schon clair la domanga bot. RTR la Givgia, già vejan bundè la seis avanc.
1: C'è taidle la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: C'è tips da musica in Survigna, chance domanda la scena da musica indigena, che egli l'ha in Samerca stemda da Fiona Fiasco. Tranta Roter va in domandò ad ella, c'è canzone ancuna scienta, ves ella il pigugent scritch sezza?
2: Una canzone che ves pigugent scritch sezza è forse After Hours, da Velvet Underground. Io in pizza scurta o altri sperte canzoni che vien fit sperte se il punct a se ne buona poente il motif ed il text eins qua e on legers et tot insieman in a fit fit buona canzoni che sono magari e live per quei che lo play amici bain.
3: 1, 2, 3 If you close

0: Kauma Lambada per s'allegrar da tot quel civigne oz anc.
1: RTL Impuls.
0: David Spindler racconta che ci dovrà tot per sa santeir da cia, intenden lì, co è il sis impuls da dots.
2: Ciai dovri per poder dir quia ma sainte au da ciasa. Sun quae asumauns ci sain tuan sae ci pisiren per in sentiment privà, isi la contrada in ge ci saviva ci mossa ce ti tucca gin in lö, forza tots duai aspets. Jau vez mincia di liau ci nules ir cuma in vacanza se jau ne nia cunes. Da ques ci an in atr stile ed atras ideas co jau. Da ques ci nu chatan bun quae ciao fec. Da ques ci saludan e domandan co ci va senza volair propi savair. Ed impustut senza volair tradir alc personal da sai. E li stes nai un sentiment chat in mescor cun ir in butia o cun tagler al concert annual della musica. Alla fin des quints hai da far cul adus e cul minciadi. Iau m'occup della realtà, la in giu ciao vif, iau magit. Mincia taunz un ier containt con quai ci capita, mincia taunz dai una bella festa, erciau decores ater. E l'ure es qui alla contrada, las montagnas, las siluettas, las savurs, las randulinas ci sgolans cofrizzas a zu durant una bella sara da sta. As bulais ciao chat mincia taunz. Las steilas, wie del ciel, ciò vez, isce beine, ci sunisce der strusch, pro nu. Questa contrada, isco in a ciavogna, fitch lama e pleine da müschel freisch, per pozzer leint, al cor.
1: Impuls.

0: isch as pronz. O la fevra schon entschetteni, spicetz anch, per vurdar cecilor a fa, ni vetz schon da dei. Pront la pellerina ed ils spivels da sulegli, da lunga egli schi an avant.
1: 362 dies ai degen in vich lunezian idyllic. Durant 3 dies semi de quai den ton komplett. Dels 23 stockels 26 de fene dure 2026 dat in steide wackes am jetzt el brau la pi grande fiaste grijuna.
2: Lopner Lunezia quiston, kuls festbänkler e Jean Paul. Eileen Alistair, Sans Unique e Shi Agu.
1: RTR porta la fiesta ter vus, con la mera musica,
2: ils meldes outfits,
1: les bibialas facces,
2: e tocca ci gira a degen tanter palc e tenda.
1: Ter vus, el radio, si les medie sociales,
2: o a duna via rtr.ch.
0: Il Open Air Lumnezi avanti 26 la curanta avla edizione vigna pia pida manevel schon lo tremda derva il Open Air Lumnezi a sias portas. Per totes e tots ci son bec ple spicir sci dei rendil schonoz da terlar radio tranter la senda gelas doda gidat numnada mancina emissione speciala con Norbert Caveg e Katia Ciuar del comité d'organizzazione degli Open Air Lumnezi i vigna vurdo a navose da navant, sen ils pibels e mangbels moments, sen ilian prem open air e ce ci è tot zamido antiglia de curs dils ons. La nossa emissione speciala per la curantavla edizione degli open air Lumnezia oz antiglia radio tranter las endes e las dodes.
3: RTL
4: Mes Radio
3: Mir Staat.

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stadis Units terminaschen in seconda onda de tachas in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna in il final del Campionato Mondiale de Balapé ed è oz resti ciao dich con fine 30 grads, versaira dati propus peorizis per part intensivs. De plide quals temas ad Laura, dati ossen las novitats de la set, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. Il militar american ha terminat ihr Seir in una seconda onda de tachas contra l'Iran. Denoch al comando american, en les attaches con drones e raquetes, surtout stades drizzades en vers posizions militares de l'Iran, que precliteschen la navigazione en la via de Hormuz. L'Iran de Sievart ha tachala noche als stadis del Golf Kuwait e Bahrain, als aliats dels Stadis Units. I dat rapports de wacht sirenes ed explosions. Al Kuwait rapporta plinavant de tachas cun drones iraneises. Provid els combats e la via de Hormuz practica main blockade, que capus be fac crescer al prec dieli. Cica pertuciada d'ina malsogna non curabla in Francia, dasce en l'avenir volontare main far ina fin alla vita. Il Parlament franzos, also enter in eine lunga Diskussion, approva al suicidi assisti sot strenges condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto poder exprimer libremein, erklärermein al gewischt din suicidi assisti. Questa possibilitat vale però be per borgais franzos, per persones che viven permanentemein in Francia. Avant che la legge va in vigor, sto quella anche venir examinata dal Conseil della Constituzione. Ter inaktion allen Grande an Autoritats Franzoses e Schweizers destrui in Rind der Commerzi d'Armes international. Ter la razia sei vni arrestado di Spersunes, duas de quelles en Schweizer, kommunicesce la Procura Publica responsable a Lille. In einer Gruppe d'Investigation dat Omes dus Pajais eie Observalereit durant Mais. La Banda due aveir procurar Material de Guerra a Munition in Schweizer, che lura venide vendide vinevant illegalmein in Francia. Nov suspectats en entant venits denunziats. Trander quels, se chatia er in Polizist Franzos, che due aveir sostenile reit cun dasetz des de Computers della Polizia. Entemez la guerra annuncia la Ucraina la prossima transformazione della regenza. Il presidente Volodymyr Zelensky vuol che il chef del concern d'energia statale Serhii Kokoretsky diventi il nuovo premierminister. Zelensky aia facina domanda corrispondente al Parlament, scopo che il presidente del Parlament comunicescia. I ven fac quint che la votazione succedia già oz. La sonda beva Zelensky relascia la chef della regenza Julia Svedidenko ad uscia in stradale trasformazione de

0: tavla a 92 avla minuta. En il final de domenica fronte al defensur del titel uscia sin la Spagna al campion europeic actual. E anche il tennis, al Swiss Open è stato alla partita d'ottava finale tra il svizzer Jérôme Kim e il greco Stefano Tsitsipas, stuvini interrotte in il terzo set trin stand a 5-5, quai provide la stiraglia. Kim ha sforzato in il set decisiv con il tie-break de 7-2. La partita continua a oggi su intermezzi alle 2.
1: La meteo.
0: Oggi buon'ora da ti ad ina puspe Orizis, sotot en il nord. Uscio es il primo sevens dec bel, sotot versaira es i però puspe da quintar con Orizis, local main er intensivs. I resta, ciao dic, en la radion de cura da ti oz fin 30 grads, en so selva 30-25-29, ad en lengedina 30-24-28 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Vacation, la nuova veia da weiver.
3: Ich gehe in einen Ort in den Bergen, Via Rosa, und gehe meine Arbeit nachher, aber kann natürlich auch einfach von der Temperatur profitieren.
2: Combinare lavoro e vacanze, lavorare indipendente di lì autonome e flexibile, intanto lì non ci otters von vacanze. Vacation, di scurinza anche sur Londra, al microfone Sergio Guetsch, giovesce un bunde, tutte gna non ci isce se non ci lavorezze.

0: Turta da nosch per anzolver? Forsa la dumengia. Cumprar turtas da nosch antera tunescia, ossa è ilia dil internazional gartagea per Reto Schmidt, l'on passò leva la conditoria da Sedrun, anche fara fars con ils Stadis Unias, schizont medias nazionales ongi era portò da quel dil dallas mini turtas da nosch vesur mar, c'è oglia la finala do ur da quel dil.
1: Noet? Insomma, noi, zu cuoni dei zasti, ci dico quelle presidenziali, sai.
0: Donald Trump e sia dispetta da dazi so facen strec tras il kind da Reto Schmidt agli pasterner da Sedrun e gli ossa gartagea da fare un contract con un grand detaillist tudesch.
1: Per me, personalmente, questo non è un senso mezzo la crona di mio fa, ma che io ad in dec la visione e il mondo intorno, dos vanno naturalmente proprio in grandil, per cui non sbagliamo quei menaggi e tutto, quei sono in teclugezzi per cui.
0: Il detailista tudest, Cici Chiliepo, Reto Schmidt, Beciank Numnar, quel magna d'antant cinc mela filiales, che gli hanno dopo l'usceblieras filiales, squiglia coop o an Svizzera. Sionosa è d'antant clair pigliafar da Nadal, sola conditoria furneir knapp mela palezza turtas da nosch, quel contract stat e i vigna becia restarter quella suletta furnizion.
1: Adels un comunicato, els prende bien in fornitur, ma per fare una fornizione più sianta finiu. Qua dat me mi bel lavoro, alzo questa au pupi, poi uscine pluna da per centimetri, smo, cin monadas agibis. Adels fom bie coi per in fornizione. On ne pas un comunicato, ci questi amne venire la domanda per pastjes, alzo qua dai da continuate mai quei che voi ne vanno.
0: La terra tudescia poce e a quintarci al zantopa nera in tiglia vignair dulcem da se somla sur selva intan las carungas da lour buteias.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scet canzuns, diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Con RTR Actual informò las novitats dalla seta mesa Corina Schmidt.
1: Il militar american a terminat ier saira in una seconda onda de attacchi contro l'Iran. Tenor al comando american in les attacchi con drones e raquetes sotto stades drizzades in vers posizions militares dell'Iran che preclitescen la navigazione en la via de Hormuz. Ter inacțiune alle grande an las autorități franceze e svizzere destrui in rinch de comerci d'armas internațional. Der la razia sevni arrestado di persones, duas de quelles en Svizzera. All'Argentina è su qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé, al defensor del titel a guadagnà ier saira al mezzfinal ad Atlanta contro l'Inghilterra con dus adin. E nel final venne uscito il duel contro la Spagna.
0: La meteo. Oggi in domani date gli anche degna puspe temporals, soprattutto in il nord, scegliò egli durante il des avenz dec bel, soprattutto conter seira, el dentant puspe da quintar con temporals local era temporals intensivs, i resta stic, ent in la regione da coira date gli oz temperaturas da 30 gradi, an surselva 30-25-29 gradi, ent in la nagiadegna oz siva mazde, 30-24 e 28 grads. Con RTR la GIF Giovanna oggi domani in cancellenza c'è giù la terza ronda degli Kikari 6 con Mario Seiler da Brail. Garteggi gli Adel da fare il Mademsku Spagna e Argentina za qualificir per il final facenza da lunga.
2: RTR informativ e divertente.

0: Avantcha la socia, dati il prossimo final del Kikeri 6. Dapenda ce ci capeta oz.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vich in la regione.
0: Si spert voglia, bavegna a ronda 3, Mario Seiler Abrail.
3: Buongiorno, Sergio.
0: In sedeggio la ronda 3 si adegna la pigreva. E che gli usceia?
3: Già, quello è solito, ma io so che si mangia solito, ma qua dino quello che fa. A progetti. Qua dipende dino dal domande.
0: Alla fin finale decidono le pretensioni. Si dà la continuazione ubec. Si farez oz, scuola argentina ir, allo giuiz domani il finale.
3: Exact.
0: Al finale è anti fratember, schon ancora scheint, Spagna, Argentina, ci versus Gugent, ci Gudonia.
3: Argentina.
0: Perché?
3: Ha?
0: D'accordo.
3: Ma io sono in stato in tic in fendo d'Argentina, ne? Ma da sent dine per la Svizzera, ne, aber so che dine on l'Argentina, qua dine stato, lo so, ne? Con Maradona deve tutto quel scandalo, ne?
0: Il Abung è urdvista svizzera e l'Argentina davanti al campione mondiale se vanno a dire vanno pers contro il campione mondiale.
3: Exact.
0: Anche per l'unce vanno gli austriacs i zets creien i austriacs creien ci sei un terzo della VM perché c'è un pers contro i due finalisti.
3: Ah, già genau, nicht exakt, nicht so spät, contro la Spagna, contro l'Argentina.
0: In se saves, was eir che il uscea, er vos, saves, oz, sa qualificir per final, Mario Seiler, idaura, perché il oc correctas, Tobia Faler, e oz, puspe, il arbiter.
4: Bundiser Mario, et il javus, li stes ger success, oz, scu, che Lionel Messi vava ir.
3: Exact, adesso fosse tip top.
0: Mario Seiler, tot bung, perché la ronda da quiz, qua è la terza ronda, Kikeri 6. L'Argentina è la prima nazione che so difendere il titolo del campione mondiale da Balapè.
3: No.
4: Giusto.
0: La edizione degli Open Air Lumnezia da Caston è Vandei d'Or.
3: No.
4: Giusto.
0: Las Inslas de Vacanzas, Mallorca e Ibiza in circa Madem Grondas.
3: No.
4: Giusto.
0: Il consiglier federale Guy Parmelet legge Gugent Comics da Asterix.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: La Spagna o Finia Nossa guadagna 3 titoli da campione mondiale da Balapè.
3: Yeah.
4: Forse.
0: La voba dalla squadra nazionale da Balapè inglese mossa Chun Lyons.
3: No.
4: Giusto.
0: In Tiltesin dati il radont 60 plazze da campar.
3: Yeah.
0: La differenza de den croc monsieur e den croc madame è in IF en pijada.
3: Yeah.
0: Il festival de musica Moon and Stars a Locarno aveva pibot lì a Lugano.
3: Yeah.
0: Il producente de musica Chris von Rohr arriva da Solothurn.
3: Yeah. Yeah.
4: Giusto.
0: Tranta Rotter faccio grande carriera con Crocus. Chris von Rohr. I dat puspe quel moment da tension Tobia Faler e anche Vetlander da far la contabilità.
4: No, no, non savenza. Savenza però c'è quesia del oter qua Lionel Messi er saira. Sed giusto sol una manciava. Quem displeasure, Ser Mario. El vava però fich poches, fosses, nempe betrais. La prima era la pretesa, la Spagna o Fignosa guadagnò 3 titoli di campione mondiale da Balapè e lo dite sci, qued era fus. Fignosa be una volta quella del, una volta e non sé, il Sergio so probabile c'è anche qued era.
0: Ma dai, dove la dici? Aspetta, dove la dici, preciso?
4: 2010. La seconda fosse era in Tessin, dove var 60 plazze da Campagir, questa è in B40, e la terza era il Festival de Musica Moon and Stars a Locarno, era più bot a Lugano. Quello ho detto sì, quello non torna però. Tutto il resto era però giusto.
0: E tu tieni a guadagnare 15 bonds, 150 francs per ir a comprare eins. Gratulesch, Mario Seiler, sper ci vegge tu tegna faccia un po' plagiare, quellas rundas da G.
3: Yes, G, qua fa di ne prese.
0: Asci allo, già vi giainza per un tante, un bel time, tot bung saleizza brail Mario Seiler.
3: Merci für mich an, du Kuhre.
4: Grazie, adio. Adio.
1: Il Kikerisis.
2: Präsentata Volk, vostra bottia dal Vic. In la
0: regione. E già una domanda so in Sacinov a partecipare al nostro Gida Pretensions.

0: La Gif già una compagnia da RTR, Kelly Clarkson, una 9 minutes ai las 8.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Per la più lunga VM da balapè vo in eda a fegna che con il final domenica a New York, New Jersey, il 104° match vinca il ad esser Spagna-Argentina. Fin in lo, vezzer vosotros anche la chance da guadagner mincia della magnota da 100 francs che con angivinar moments legendaris da balapè.
2: Svesco esser non c'è un conto. Brasilia incontra Uruguay. Aber die Brasilianer waren ein Favorit, aber Uruguay gut in Haus.
3: La WM era ad Argentinia, il 1988, Finale contro il Niederlande, ad Argentinia gut in Haus, la prima gara.
4: Schwedco forcesser la WM 1966, l'Angelsjahren contro la Tierra Tudescia. Ben blitoch.
5: Io ne ho detto questo la WM a Japan 2012. Teatro d'Est contro Brasilia.
0: Angevinare essere in concorrenza per guadagnare il trico dalla nazionale svizzera da balapè con sottoscriptions anche 4 chances dati la prossima schon oz in carta las dis si lessa sera pruare neda da angevinare moments legendaris da balapè giaveisce schanosa Blair Klitsch.
1: Tanter tacos NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Las novitats der RTR.
1: In Stadis Uniz terminaschen in seconda onda de tages in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna in il final del campionato mondiale de Balapé ed è oz resti ciaudic con fin 30 grads. Versaira dati però puspe orizis per part intensivs. De plite quals temas de Laura dati os en las novitats de las oc. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american ha terminat ihr Seira in einer Sekunde unter den Tages contra l'Iran. Tenor il comando american e les attaches con drones e raquetes surtout stades drizzades vers positions militares que periclitescen la navigación en la via de Hormuz. L'Iran de Sierwacht attachala noc il stadis del Golf Kuwait a Bahrain ils aliats del Stadis Uniz. I dat rapports de wacht sirenes ad explosions. Il Kuwait rapporta plinavant de tages cun drones iraneises. Per videls combats e la via de Hormuz practicamein blockada, que capus pe fac crescer al prec dieli. En la Venezuela cresce al dummer de las umfrendes finavant trais emnes suenter ils terratrembels. La regenza a Caracas conferma entant passa 4.800 morts. Passa 16.000 persunas en venides blessades, radunt 30.000 valen ancadines cosparides. Las Nations Unides quinten schizund cun 50.000 sparits. 10.000 de persunas senza tet vingen al moment provedides en chams de tendes. Desper 10.000 voluntaris a forzas de git indigenes en er passa 2.400 persunas de salvament internazionales en acziun. Ils terratrembels con una fermezza da 7,2 a 7,5 vevan surtout devastare la capitale Caracas ad el stadi vicin La Guaira. Cicche pertucciade di una malsogna non curabla in Francia dasce in l'avenir volontari ma infar in fin alla vita. Il Parlamento francese ha suenter in una lunga discussione approva al suicidi assistisut strenges condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto pudeir exprimer libramein il gewiste din suicidi assisti. Questa possevla dat vale però be per borgais franzos u per persunas che viven permanentemein en Francia. Avant che la legge va in vigur sto quella angvenir examinata dal Conseil della Constitution. Der Inaktion allen Grund an das Autorität Franzoses a Schweizeres destruit in Rinch der Kommerzi d'Armes international. Der Ratio sei wie arrestat 12 Personen, duas de quelles en Schweizer kommuniziesche la Procura Publica responsable a Lille. In einer Gruppe d'Investigation dat omes dus pajais aie observale reit durant mais. La banda doi aveir procurar material de guerra a munizion en Svizra che lur venide vendide vinavant illegalmen en Francia. Nov suspectats en entant venits denunziats. Trandor quels se chatia in polizist franzos che doi aveir sustenilereit cun dates de computers de la polizia. In guaiter il sport, l'Argentina è so qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé. Il defensor del titel ha guadagnà ir saira al mezzfinal ad Atlanta, incontr l'Inghilterra quai cun 2-1. Kils argentins an domagnà en il mezzfinal en il final è sortot den grazia ad ina midada del geospectaculara. Sventer kals englais en its en avantage la 55 minuta an als sitamericans

0: RTR il seder da fana d'ora time per far giù la polvra ad en hit or da nos archiv.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Il seder da fana d'ora il datum d'anniversari da nos prominent da musica per raguardare oz a Desmond Dekker. Il King of Ska. Elvis podia festivare il 85 anniversario. Desmond Dekker aveva portato anche avanti Bob Marley il reggae seglantir mont. La ispirazione per scrivere il suo più grande hit el survenia con era spasa neda in un park durante cielo santia impera di spitar da dot per veia da daners. Or da quella dispetta ciel aveva perseguito Gal per cas è nascia il 1969, il prim hit de reggae Noma Regn dalla istorgia. Schilz tungs da quel hit en fitch leifs legers da tracti l'anzasetz da dena canzunga tresta e pensiva ci tematisesce la povera dat e metta andumonda il ageir da nossa societat. Per raguardare Desmond Dekker, Elvis podia festivare oggi il 85 anniversario.
2: Get up

0: Israelites, il prim numerin hit della storia del reggae, Desmond Dekker.
1: Il sempervert del dito.

0: Il è la socia mesa, RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: Il concern Industria Svizzer ABB vuol comprare in una firma britannica che è specializzata in processi di automatizzazione, che per adunt 5,5 miliardi di dollari. Il concern britannico Rotork potesse aumentare la svelta da ABB per radunt 3%. In la Venezuela cresce il numero delle offrende su una wand, tra i emnes venterils terra trembels. La regenza a Caracas conferma in tant passa 4.800 morts. Radunt 30.000 valen anche dines cosparides. Le Nazioni Unite quinten schizzund con 50.000 sparids. Il Stadis Uniz han annunzia novs dazis in Raube della Brasilia. A partir da mesemna valen novs dazis de 25%. Certs produkts ne sein però bec partuchats, per exempel tals ge sein stjars en il Stadis Uniz.
0: La meteo. Oggi in domani ha dato anche degna puspe temporals, soprattutto in il nord, scegliò, egli durante il des avens dec bel, soprattutto conter seira, egli lo puspe da quintar con temporals local er temporals intensivs. I resta e roz stic, in la regione da coira dati gli oz temperaturas da 30 gradi an sur selva, tranter 25 e 29 gradi, in la neggiadegna, oz siomaz de temperaturas da tranter 24 e 28 gradi.
2: RTR Unique.

0: Ter con a cavoce, c'è è vossa routine dalla domanda date legna? Beveren glasava, caffè o tè sto essere, forse ci comprem far la duscia o irsen toaletta. La probabilità da dirsen toaletta la domanda avanti c'è ir ordacià è gronda, usceia ir ter Elias Zuzeus. A Marcus Petendi racchinta ella in la pinova episoda del podcast Ils dus danus da precis che egli u bagna del disavantaggio da quel process senz les far la domanda bot sport. Ella non dada manc sto a correr in ten las vacanzas la domanda bot. Allo è capito che egli.
1: Davo 2 km nei badada ceci smaccia. No. Tut von. E nur so proper ide er per fortuna ci aveva come tra un verzölde nas. E so nicht per la via ora. Ma sai elle è di sbetant un verzölde nas no basta per coche na geglala. E mi frasch speteva che sui l'ur della via esce fuck bro e se fa da 3 anni col fazzol finge di dire dovrà sui del tot là entro il squat e allora l'avvantaggio di quel momento è stato il disavvantaggio dei greci ci buttano di una loro merda orla finestra e ci mi frasch che tanto dovrà non è dovrà quello.
0: Ah, c'è ci è lo proprio stosco ci è lì esania orda che la situazione disagreabla e scu ci è le rivolgista in tenena prossima tot che gli santizza partir da questa sera in ten la pinova episoda del podcast Ruman Cilz Dus Danus la 136 avla episoda da Qatar è la via Play RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern Elektrotechnica Schweizer ABB vuol surpigliar in eine Firma britannica per miliardes ed els Stadis Uniz annunzien de novo mein novs datis per la Brasilia. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las nov al Mikrofon pro vus e Corinna Schmidt. Bien di. Il concern Elektrotechnica Schweizer ABB vuol comprar in eine Firma britannica che è spezialisata in Prozess d'automatisazione. Quai per radunt 5,5 miliardi dollari sco ABB comunicescia. Il concern britannico Rotork potesse augmentar la svelta da ABB per radunt 3% ad immediatamente migliorar la marge operativa e non vin avant. La terminazione della faccenda è planizzata per l'an prim semestre dell'autoron. Quai schils Aktionaris der Rotork et er las Autoritats der Controlla daten gli schwerda. En la Venezuela cresce al dumbert las umfrendes wie ne Wand, treis emnes venterils terra trembels. La Regenza a Caracas conferma entant passa 4 milia docel morts. Redund 30 milia persones valen anca dines cosperides. Las Nations Unidas quinten schizun cun 50 mili spritz. Die schmilliste persona senza tech vingen al moment provedides en chams de tendas. Ils terratrembels cun ina fermezza da 7,2-7,5 vevan surtut devastar la capitala Caracas ad el stadi vigin La Guaira. Ils Stadis Uniz han annuncia novs datis in raube della Brasilia. A partir da mesemna valien novs datis de 25% a dit l'incumbenza per il commerci american. Certs produkts ne seien però bec pertuciats. Per exempel tals, che seien stiars in il Stadis Uniz sco ieli a gas uer produkts con ina cedaine de fornizion ortwart delicata. Le Region per ils novs datis sind noch als Stadis Uniz Praktikas de Commerci bitch faires. Che la Brasilia abolescia quest disavantats, vien als Stadis Uniz puspe apprender en avos als datis. En usre steine in ils Stadis Uniz. Il Präsident amerikan Donald Trump a puspe lubile Kontrolle de Traffic di Spitaivla en tras l'autoritat di Migration ICE. Con quai surpassa el els funzionaris de sia regenza, che aveven ad interim aboli questa pratica, svender sa jetzt mortals de funzionaris in automobilists. Sia vieuta succeda svender la critica vehemente de hardliners conservativs an conter l'abolizion de las controllas. Le gir de l'autoritat ervenide e la critica svender cin funzionari de ICE veva saeta giù all'indis di in automobilist de la Columbia a Main. Si is dis avant veva in autofunzionari mazza in automobilist mexican a Houston.
0: La meteo.
1: Otto Bonura dati ad ine puspe orizis, sortot en il nord, uschlo es il prim savens dec bel. Sortot vers saira es i pro puspe de quintar cun orizis, localmen er intensivs. I resta ciao dic, en la region de cura dati oz fin 30 grads, en sur selva 30 a 25 a 29, ad en l'engedina 30 a 24 a 28 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: I vigna di scuria spagnol antil final della VM da Balapè, Spagna-Argentina. Anche più bel è si vigna di scuria rumansch. A degna bun er senza posas da bever. Agli microfone Sergio Guec, Joachim Bunde, bella Givgia.
0: RTR. Unique.

0: Il sedesch da Fanadour tot bung a vus otters, ci vezzoz il zons angal il miglior piglion of da veta, ci il de da dotz davainta in fic bel de d'anniversari, galdi vos moments pigl futur, blir sugliegl amour sanadat e contantencia, RTR gratulescia a partir dallas dodojamesa, oz er per en de special per Letizia e Modest Berter, els ponen numnada mancia festivar Laura Grant de Danozes, Letizia e Modest Berter de Rabius en Maridos 60 ons panuscheia festivar oz Laura Nozes da Diamant. Tot bung adels oz en fitch bel jubileum e chanossa svezer vus otters faren plageir.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Con telefonare in studio 0800 20 25 30 in sacivaro il clic da essere il telefon da RTR ci lessas gugent gratular den sacici complanescia ozils sedes da fanador anniversari 0800 20 25 30 per regolar il coupegn da RTR.

0: Ci pos allegrarda Suragneira regalò oggi il coupegn da RTR il nostro cincetto d'anniversari. Beat Gabriel Davrin, pil moment da viadi al telefono. Buondì Beat Gabriel.
1: Sì, Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Oggi Simone Arquist l'ombrei zons, il festival si è cinquanta siata all'anniversari. Ele sa gratulare, divisato qui un po' venì a in questi top, però sono in bici di fiesta.
0: Per Kelz ci conosce invece Simone Arquist, chi è El?
1: El è autista auto da posta. Adesso va a Biala, l'Ingevrin, Lyon.
0: In casa, chi è il lavoro, oggi usate El in posta. Savesse anche fare la sorpresa con cantare Happy Birthday. Simon Arquist.
1: È la libro.
0: Ah, erbung. Tant miglior, ha ci el pogaldei rotz il sis anniversari senza ir composta. Lo magarteggi l'er fitch bain da fare la sorpresa. A cia, Simon Arquist, al po anche s'allegrar da Suragneir regalò il coupegn da RTR ter matanza na vos nom Beat Gabriel e procuragno sceia scianosa per un bel moment d'anniversari a Simon Arquist a Lumbrain. Bella givgia Beat Gabriel.
1: Grazie Fecce, ti è giù qui, grazie. Adia.
2: La coupina
3: presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino. CH

0: Ter la Giv, Gianna, in 10 minutes è la nuova mesa, alla nuova mesa sorpeglia il Tobia Faler, e la Chanossa pronta in il studio. Tobia, c'è datil da Santeir ter te vers la posa da giantar?
1: Der Mess po guadagnir odds der Cio 100 francs, nempe in turn 20 chances dies, di men in post minuts, lura Juventus scua düne durante il Championati Mondiale nos giu de Balapé, odds comencens in una nova runda, que va per injuvenir il Championati Mondiale, cio cercens respectiv un giu de quel Championati, a mem de d'una scena leggendaria, scua düne doque de nus trais inputs per dir una direzione c'è campionedi de c'è an c'è cercens c'è valas deju dins promis orda la scena de musica con l'urtoch spredilets oces que Fiona Fiasco de Brailin sur selva ci fa musica de folk ela nomna qualo freak folk e da venda las unders surpiglia lura Lana Selina Quinter ela surveg visites fin alas duders dels organizators del Open Air Lumnezia ci ho quistan jubileum da la quarantiva volta.
0: Il continua dall'emissione in direzione Giantar Oz con Tobia Faler. Da me è tot al microfono sto Sergio Guecci. Già veis ben avanti una bella gif già. Bler plagiar con RTR.

0: La Gioia Bonura, ora è le 9:30, l'Argentina è il secondo finalista al campione di mondiale di Balapè. Gli argentini hanno battuto ieri gli inglesi con 2-1 e per Balapè va questa l'ora giusta per noi. In un per minuto giovane al Gioia di Balapè, in un'altra che va per 100 francs, in un'altra si può ingiovinare c'è campione di mondiale, rispettivo c'è Gioia Cercens, rispettivo c'è Gioveder Cercens. A me è una situazione leggendaria, ciò che ho due l'istoria di Balapè, spero che resta sempre qui. Mio nome è Tobias Faller, già vi sono avventi una sportiva e divertai la Giorgia.
1: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Pacific tres la giovgia quist ans mes di del sai de schlüll. Nus nins del giu de Balapé in nostra spoco ad nier mincia di 100 francs durante il campionato de Balapé ci dura fin in domenica.
1: C'è moment del campionato mondiale de Balapé sognau tra il pass vinta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: Iro guadagnò Toni Ragazzi als Cianfrancs, con in giovenir al campionato mondiale del 1982. Questo quel ci avvenz ciò. Oggi cominciamo una nuova runda con tre nuovi inputs del momento del campionato mondiale di Balapé. Ci ho scritto storie di Balapé, respectiv di una situazione. O in giovedere la domanda è: c'è questo ciò? Che cosa ci traes Ciavazzins?
3: A quel campionato mondiale hai da in premiera. A quel turnier ne devi anche bitch la fase da K.O. Il star di quel turnier è sta in giugata della squadra che ha perso il finale.
0: C'è campionati mondiali di Balapé Cercenz, che va a Rots per 100 francs e 32 si guadagnano. Ven Lorenzo Fattori in domenica, ci guadagna Tiers e Renci un tricot della Nazionale Svizzera con tutte le sottoscrizioni di tutti i giovedi. Nolo cient, venci, venci a 5.30, se creiais ce se vais, c'è campionati mondiali di Cercenz. Nolo cient, venci, venci a 5.30, da perder non è in gota, questo può ben guadagnare. 100 francs, dunque, se arriva sul giusto an, e da rotz pigliens incontro precis due proposte. Premis naturalmente c'è qualcuno, o ponderò e venci in un'idea. Le linee sono al momento in quiete. Nus spatenza in genza per secundes. E allora guardenza se qualcuno vuole provare e se qualcuno vuole provare, allora provenza da me. Enci nota, con gli stessi ciavazzins, RCM Franks, da me venerdì, al terzo ultimo di questo campionato mondiale da Balapé in America del Nord. Ci darà un fichbun finosa. Gli argentini hanno guadagnato ieri sera con 2-1 contro gli inglesi. Quello vuol dire che il finale è in domenica sera tra la Spagna e l'Argentina. Alla snofla sera tem Svizzera. Als telefons restan quiets, nus giovens da mem la prossima runda da ciò per 100 francs nos giu da Balapé.
1: C'è moment.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch

0: Ensch questa giovja bonura. La musica è il nostro tema, melder dit la scena da musica svizzera.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Musica sum emozions, belles e tristes, intensives, più calmes e mincetent er emozions commoventes. Musica pos da sder algordenses ed ella po inspirer. In nostra rubrica da stet, wenn's ulle se war de promis or de la scena da musica, c'è musica cels taiglen, c'è musica cis das de terels algordenses e c'è musica citils inspiresce. Quist'evna udins a Fiona Fiasco, ella vende de Brailin sur selva, ella fa musica de folk, o scucella formulescia freak folk.
2: In a canzun ca inspiresce mai grad, oi I Was Just a Boy, de Madra Salach, quena band de Irland, isen grad stade l'Engeltiara, a vai udeo els lau live, et en kunishevele von bo ei abson stade mega geflasht de til konzert de la energie et quale energie vin e vi bain ele registration ische mega plein forza et dat ei nief approach et musica de folk
0: e quale registration quale taglenzosa I Was Just a Boy da Madra Salach dall'Irlandia in se plegna lungezza da var 7 minuti per dir un po' recreazione alle suraglias.

0: La gruppa Madra Salach dall'Irlandia. I was just a boy. Wenn so dir dels un Deutsch ci inspirasche la musicista Grischuma Fiona Fiasco de Brailin sur Selva. Il ram da nossa rubrica da steht sur delas preferenzas da musica personeles de promis or de la scena da musica svizra.
1: C'è Teidler la scena.

0: True Lost in You, che cosa il programma Romance in Giovgia. Questo è giusto sto le 10 mezze e dopo guardiamo la svelta che ci potesse fare oggi, so liber, non essere del calendar di evenimenti.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 10 e 19 di Fanadur per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Un evenement esotz ent il calendar dat Arrangements, un teater. A Sameden es questa sera al teater col titel Vent del Süd. La Fundazione de Planta Sameden presenta quel touch. Con Sara F. Hermann sul palc, Juni Bertsch e Lorenzo Polin. Sur la regia de Rika Leser e con musica de Bigna Guller. Il touch comincia la soc in Cesa Planta Sameden.
1: Il Gelände.
2: Presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 10 e 19 di Fanadur per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: E per la festa di Defense ci des questa fin d'evna a Lax. Regalenz e Rotz, due entregias libres, qual offens precis USA. Cici vol di mene ir questa fin d'evna a Lax alla festa di Defense, può se telefonir. Cici riva tres al più svelt, survegn le due entregias libres per Lax. Il numero è 900 20 25 30.

0: Pacific, tres la giuv, già col programma rumensch, ozis al saide schlügl, e da mem venderdi is la saire la set. Un concert in Baselgia St. Plasch a Tschling, al concerto nom Surmunds e Trasvalades. Quel al concert finel da d'un lavoratori da cent, ci des quist'evna con Franziska Velti. L'intenzion de quell'evna, declara la Braida Janet, ci des una delle organisaturas seguente mensch.
1: L'intenzione del laboratorio è veramente di possibilità a centadure e centadure di una varia lingedina, ma è il di venire a Tschlin e presentare in Efna con centare insieme. E anche il centro stanno differenti canzoni, tutte però in lingue neolatine. E appunto è che l'importanza semplicemente plagiare di centare, questa è la premessa per venire a questo laboratorio.
0: Al focus del lavoratori de cent, qual es fich vast, che ci pertoce las persumas ci dessen profiter?
1: Il lavoratori sdrizza a liot, ci ha in pa experienza de centar, però omens e donas, also i zun cenzuns per cor mas da, ma per manche non es l'idea de unir o de far nire Tschlin als profis usche dit in per se appunto. A quest ci angus de centar in cor.
0: Als Fans de Cent, ci sum quist'evna tiers al lavoratori a Tschlin, vin spürt im Antum. In prima linge naturalmens bger exercizi.
1: Questi pilien parte al lavoratori vegne sport veramente in possibilità de cantar sot la direzione de Franziska Velti, in dirigente de cor con fich blera experienza, e la eine pruna progetz de cor ce la mette in pe, leser la dirigente de las Singfrauen Wintertour. Ella va in Surconfine, also in Germania, alle differenti corsi o progetti di corsi, cioè la meina, io sei lavoratori su in passia specialità, vuol dire che Tschlin o l'engiadina può un po' approfittare da una donna con una pruna savuta.
0: L'evna de cent con Franziska Velti de quist'evna Tschlin e da mem venda di saira. Al concert finil de quell'evna, un concert avviert per tuts c'è un gusto d'un concert de cent. Al concert sotto il titel Surmunds e Trasvalades, sur la bacetta de Franziska Velti. Da mem venda di saira la set, un concert in Baselgia St. Plasch a Tschlin.

0: Un duet del 1991, Zucchero, insieme con Paul Young, senza una donna, versa sündisch, in Giovgians Misdi. Oseniens già dall'impuls del di.
1: RTR Impuls.
0: Ozudins, un impuls, ci vien dalla Val Müsteier, de David Spindler, surdel sentir de Cesa.
2: C'hai dovri per poter dir qui mi senti au da casa. Sun quei asumauns ci sein tu anzai e ci pisieren per un sentiment privà. Isi la contrada in giu ci saviva ci mossa ce tu tuccas in un lö. Forza tots doi aspets. Iau vez mincia di liau ci nules ir cum ai in vacanza se iau ne nu a cunes. Da ques ci an un altro stile ed altres ideas co iau. Da ques ci nu chatan bun quai ciao fec. Da quest ci salüden e domandan co ci va senza voler propi savair, ed impustüt senza voler tradir alc personal, da sai. E li stess nai un sentiment chati mescor cun ir in butia o cun tagler al concert annual della musica. Alla fin des quints hai da far cul adus e cul minciadi, iau m'occup della realtà, la in giu ciao vif, iau magit. Mincia taunz un ir content con quai ci capita, mincia taunz dai una bella festa, Erschau de cores ater. E lura es qui la contrada, las montagnas, las siluettas, las savurs, las randulinas ci sgolans co fritzas a zu durant una bella sara da sta. As bulais, ciao chat, mince taunt. Las steilas, vid al ciel, ciao vetz, isce beine ci sunisce da strus pro nu. Quista contrada es co una ciavogna fitch lama e pleine da müschel freisch per pozzer leint al cor.

Pacific vers Gianter col programma rumensch alles Hündes, doch es quod una las novitäts. E ziemes urpiglia Lana Selina Quinter fina Gianter. Ella survegn visitas de quels ci organisation l'Open Air Lumnezia, ci acquistan Jubileum della quarentevla vota. L'Open Air Lumnezia comienza precis 8:00 in Gioves ci vegn als 23 lügl e dura 3 dis fin in Sanda. Edi con quell'oppa al moment a dia. Mio nome è Tobia Faler, in avendo buon divertimento in queste zone, e stai bene.

0: Las novitats der RTR.
1: Danach Simulations Institut de Naif Alevines a Tavau al Privel daus grandes extremas en las Alps crescia en futur. Ademain per notations per Campadis a Jugis la parahotelleria Svizra registrescia in toc de main d'arst l'an prim quartal. De pli de quals temas a de Laura dati os en las novitats de las Indis al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. En il spazio delle Alps cresce il privel daus grandes extremes en l'avenir. A questa conclusione vengono i nuovi studi dell'Institut per la prescrutazione de Naif Alevines a Tavau, che si basa in nuove simulazioni. Aus grandes del centenär en las Alps deventien per 5-15% pli intensives, uscia al SLF. In tal eveniment pudessia en l'avenir plinavant capitar pli savens, num nadamen mincia 45-80 tons. Sco rajun per l'augment dels eveniments extrems, numnen els pascutaders pli evge grande pli intensiva, cejunada della midada del clima. La parahotelleria Svizra ha potuto avvantare marcante main de maingiars nel primo quartal de quest'on. Cumpoglia con il madem tem de l'on avant e il dumber de las pernotazions in campadis, abilizions de vacanzas, jugis e cemones del CAS se reducides per 6% sin 4,3 milions. Come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale della Statistica. Prest 3/4 delle prenotazioni van la TIRS sin il conto dei giusti svizzers. Per la sorte dels alloggi si decide la grande parte dels giusti per abitazioni de vacanze. Con 2,7 milioni per notazioni, an quelles, faccio ora buon 60% di tutte le prenotazioni. Autos ibrids dovren savens de pli elektricitat de carburant ca indicia ufficial main. Quei mussen recertes de la EMPA ken venides publicadas oz. Sortot el cerjar regular main, il comportament del cerar a las caracteristicas del vehicle sco il pais, giogien la tirs in rola decisiva. Scienzeci possede in auto ibrid, una charge bec regolarme in quel, ci resce questa persona de facto in auto de carburant pli gref, usci als autors del studi che veni fac per incumbenza del Uffizi Federal per l'Ambient. Entras al pai supplementar de batteria a motor elettric, possia il consum schizund esser pli out che quel de din auto convenzional che va con benzin.
0: La meteo.
1: Oggi dominesce il vento al sole, al centro mesdì è sotto di Versaira e si può spedire con il Urizis, localmente è intensivo. Il resto è ciao dici, e la regione di cuore è dati fin 30 gradi e il sole va tra 25 e 29.
0: Quali sono le novità del RTR? Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
2: Buonasera, Lumnezia Scova!
3: Lumnezia, wo sind eure Hände?
2: Buonasera, tut sind sie am Chor al Pligal Festival de Lyon. Indus, Indus, Neisman!
0: Uschia, tu nella Stadt, der RTR.
1: En in jamna tuni lupus bei a scheia de quelles ures ein les portes ja aviartes als in prems gestemmen en kolonnen ja curivia densia real ad an sinstelauen in bien platz cun tendes a pavions. A jopener Lumnezia va uen en sea curantavla edizion. Mio nome è Anna Selina Quinter e io faccio il benvenuto per me al studio dus Hospes per dare in sguard a una von ad una vos. Si opener Lumnezia. Per l'ina Katia Tschur, che è responsabile della comunicazione di opener Lumnezia e per l'altra Norbert Gavin, il presidente del comitè d'organizzazione. Benvenuti a voi dus.
4: Bienvenuti.
5: Bienvenuti.
1: Katia, si ricorda se ti ti un primo opener Lumnezia?
4: Io ero il sabato, io credo che te quindi ne sia, e noi abbiamo fatto teatro libero all'Ax, a lui in Impera, in Nile Sera, è un concerto, in Lumnezia, sventer la produzione, a lui sono molto spontan, è da Bieden. Io avevo buon idea, c'è una band che è niente clà, che non è niente clà, ma è stato in Allegra Sera.
1: Sa sono c'è anche questo?
4: Forse non è un toc, ne sia, qui era o cumbel.
1: Depuis il 2010 gestiosa parte del comitè d'organizzazione, vi?
4: Exact, 2010 va faci un practicum quasi ad accompagnau mia la Claudine che faci ordevon avon quei job a sentere più 2010 valo sul periodo del tutto quella parte.
5: Norbert, te qui tutto in tec più lungo ne vos di un primo appena l'umnezia, se ricorda son?
6: Lulu sunt un alt expert în el comitet de organizațiune.
5: Recordiem ce scoală și vei înză au în quella ura. Bum, acum vostă anecdote, să mă ben e cu muzică. Quella vei zvus num nad men precum per quella ura. Ce comprem, tăt la inus Lost Frequencies cu Are You With Me, de Conorbert?
6: Quell tenia stil de muzică, că nu ven introduțius de vos anță.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me, the Lost Frequencies? Musica divisada de nos hosps, cau el studio Norbert Gavin e Katia Tschur, omijus de PBR sons par del Comité d'Organisation de Open Air Lumnezia. A prender de conoscer vus un pau meier, ai opinau com per demandes. Per vus vali adina de responder cun inca vizin, a ce capes an quales totes in connex cui Open Air Lumnezia. Es es bronz.
2: Yeah.
1: Schlussend sie lieber. Ein Opener Lumnezia in Pleit.
2: Legenda.
3: Fiasta.
1: Senza quei vai bo ein Opener Lumnezia.
2: Jacca.
3: In Gin Tonic.
1: Opener Pibien cum boia ni cum varga 30 Graz.
2: Per mir zu den.
3: 30 Graz.
1: 30 Graz. Pibien al Newcomer al Centrum ist die ni al Headliner la sera.
2: Il Headliner.
3: Headliner.
1: Abstrau de Opener Lumnezia ai quei miu Festival preferiu.
3: Date ni gin.
2: I damo quel.
1: E una buona risposta, de vos mons cusnaus ni degen.
2: Degen.
3: Degen.
1: Dormi en in a tenda, en in bus, ni en in a casa.
3: Casa.
2: In a casa.
1: Que cogessen als piars casa. Al meir di de opener Lumnezia, la djevdia al vendredis ni la sonda.
2: La djevdia.
3: Djevdia.
1: De co la djevdia?
3: Luen tuts in frests.
2: De, tuts ponem. In spoem, s'allegra sil, qua ca vegn.
1: Lovinizia ter musica. La proxima Placebo con Too Many Friends, quella sti, divisau Katia, glen gest continuar con quella ronda de domandas curtas, per cui domandio, de co quella canzun en impleit?
3: Trentons.

0: quei. Too Many Friends, da Placebo, termai al studio Katia Ciuran, Albert Gwindel, Comitè d'Organizzazione dei Open Air Lumnezia. Katia, ti has detto al pleit 30 anni per quella canzone, d'accordo?
1: Quei venus il gioco reglau a nus quasi sil 30 on d'Open Air Lumnezia. Quei per nus una grande causa che non venne engagata quella Placebo. Nus venne una buona fiesta leo.
0: Marenda, si tegge più lungo in vos. Depi al 1981, dati già el, iom vergausa stau jubileum de 40 anni. Aduan ascide di e in pin jubileum e einum nadamen la 40ª edizione de Open Air Lumnezia. A lanciata de qualura, Norbert, asti già dic, es già staus de la partida, en se setz ne vende lanciata, l'an prima ga eba al 1981, pas per quinta, co, era quello exact.
2: Qua era... Madem, aber tutto in auter. Qua un grevdi, qua si bia, quale storia, vaus curantons, e vai faci conto, in principio, stiamo passando quei tempi, quegli opener, sans di. La qua era semplicemente topi sempre, qua ideva già boh prevendita, ideva boh elettronica, pi bia, qua era tutto, accennamai in analog. Qua era naturalmente un certo pin, fece pin con impercien persone, se ne qua bagavano sei alla tribuna, era in attenda classica da fiastas, che è una festhalla infermita, quella classica, che non può marasi, su con le dremes blaues ni melnes dalla parte. Già lo quello tec a tec va non se lo faccio questa pausa perché era con le bands non avevano naturalmente bu grandi bands lanciate qua abbiamo regionale da un certo c'è tutto con la cosa pace se non mai che la Unione di Gioventù e l'Omediziana era stata in una volta di Luzerna davi questa pace in concerto da dieci questa va in Osefa in Lumnezia era una grande causa
0: o se sti bia causa che tu per me fai differente forse in tec de dozza ti ha stutina dici era c'è come dem c'è era lo tutina
2: o il progetto si fa als visitati, also la musica live, il evenimento scottale che ti sai la musica live, vedi come funziona, se puoi la conserva, non ti as dietro come maletta, le vedi queste persone che si esprimono in una tribuna, fa musica, qua fanno i fake bene, qua semplicemente qua è personale, ma è una cosa affascinante.
0: Se vi immagina che come tutto in dia si gron, also varga giocce mille persone a quel festival?
2: No, also qua grevi, io sono già da più, già qua il 96, il comitè d'organizzazione, in stagione, in zaste, di noi non è una strategia in fil. Non è una cosa non è in crescere per saper porgere in una certa qualità, per saper porgere qua sto stive avendo persone che pagano in entrata, che ti sa se finanziato tutto qua. A qua sono stata una strategia da saper creare una marca, che lo in conoscente in Svizzera adesso ve carmala neutier bands che non conosce also bulles grandes quei mai sta alla fine mai erano sen turniu shangiao in grande sen bu pri perché lo sen già on so entro possibile che fa aber qua ven non sono di un fix plan quel va nos conto un geo adosam rains da di quella via viene avanti sapente ne quella cadenza quella qualità quel che hai il tempo da dare è buono più semplice.
0: Katia, sei stato in prima gara 98, dati per voi insomma momenti non vostri c'è dentro quello che è venuto tutto in te grande a voi di viaggiare se tutti forse una volta che fosse tutto in te più familiare che più bello.
1: E questo ci sei il plazzo a questo sentimento perché io tutti in febbia gli ho tanto che conosce di una e quella atmosfera familiare che insieme a quella è proprio che ho una di te che ne sento parla di classe con tutto quello che veniva a vedere io se me de vos vi also l'organizzazione vesens che veniva più grande che è altra che non vengono altri temi che non stanno che trovano via temi che in busci simples di David Londra che datano via lavoro e quei funziona accemente noi in Jesu che fece bene perché noi dovremmo stare insieme a discutere insieme a sostenere in l'auter.
0: Abbiamo avuto un po' più semplice perché noi siamo amici giusti di organizzare c'è stato fa oggi di per un resta attuale che il festival essere attrattivo per il pubblico?
1: Io credo che noi siamo provati da buon piano dei nostri registri come Norberto con le valori che noi vengono che noi essere in quella valada che non viene in vasto programma di musica, quello che è importante per noi è di buon venire più grande. Che non si viene organizzavi in avanco in quella forma che noi organizzavamo con tutti i nostri gidonters che è molto importante per noi tutti quelli che si guidano e sugliano che si ingaggiano questo è che è creato de vos vi les bens cui venen ni la entourage la des bens cui sent ne quei che nu essen bo in organizzazion professionale aber bo in quei sen che funziona in te gewisch i wasch mo ben perché nu essen levo sostenin a decidine spontane sein de quei bens wenn se fasch jede schia se wenn mi da kaus das spontan
0: Ebe, lanciatere tot pipin, ihr rein di picurt, Dich musst du auch wenn du diese Sonde lanciata forse per fin ampicurt?
2: Ah, in Prems nova und sta indi.
0: Ma indi. Ai quecau os proprio al maximum dins os essens drin bien punkt, ni weil sehr un ambitions de tutine forse crescer ni e crear novos projides forse.
2: Also, ja crescens organisation ti chai ni fazi chai con persuasion astes mai di kin sei di maximum per che quadi che ti dis quastos calasai. Per che lo sti bo habels play da se sviluppa da fa il product meglio. No sessen della grandezza ne leo qua can se va in presta ad qua can se va in fa di con tutti il quel che date nosi spraus tutte le istituzioni che no sessen leo quei pi gran ven qua bo d'essere a qua ose la grande sfida da sti stos tene la grandezza ni stos nos lande tene la shalu a se je bo automatica ma anche venien de play miet che kin za viu de pi con de pi corona che scost in per part i ualti in sasche bun mangi exorbitanten si quella pasantin la quella ma in bushi simple da je da tanelo che gli equilibri che ti asis costs so controlla no slo vrange ne spucce mo sa mincia on o in a nol no so qua che no vasain can so imprendere ma range da sve da no se ve compra in quasi pia qualità sco pusaival si dir scovese in festival o in chon di agent non in grado in quel tema con nostra con Swiss Music Promoters qua naturalmente in tema omnipresent il momento vanno i festival Bushi Bunch che mavano in agada da coca qua è esatta scia qua è un greve di aber la purgeida è in Svizzera schon avon corona sto sapo per prendere quel plate in bocca sta da fetch gronda a vasta a quella iose e gronda a vasta io sempre mangio il pubblico ai news pi sensitiv sta co a pi sapo decider propri play a dai in take mal dis aus per che poi dice ho mince gada i ven bo also schatziau ex nom qualche bien in zweise pitosch mo qualche bo bien na qua sente la tenuta forse del crescheu ne sai bo ga per no sten sempre mai marada sensibilità pus pa e con son la il giovens chi detenio in agada sil prau marasche in festival marasco qua ai ademi da o con le cinciain con l'altre e o creca leo qua c'è una causa che sto pro pus pa da fa se in open air, mai o, si plove, ti importi, aber mai o in camaraccia che c'è meglio che.
0: Terin, sexy open air, sco ti dies, Norbert, sa o de buona musica, te la musica venin zelù pi tard, te tlein sco proxim, in che stata du dir open air 2010, Papa Roach con Last Resort, c'è fa quell'an de men?
2: Oh, Papa Roach, è scena, icona, also gradosa, se puoi fare hype, quel vese, si mi ha festival, se quello in planesce, poi Halas, è un interessante, Papa Roach era scena, che noi avevamo già detto, si l'esta, è un cool tipo, fa buona musica in te, è musica che ho, tal bugena, perché potrei fare con mio stile personale, ma io è, questo è un cool geek.

0: E schon in Perons, eine Voss. Papa Roach con Last Resort al 2010 stai a Jopener Lumnezia. Let's VMP a Pi de Tier, la Courant Tavla edizione a Isi Quayon. Norbert Gvegna Catechur de Joca del Opener Lumnezia in Cotrome al studio. Adio a Fadiniga al Quinn. Ich wusste, dass es linear kommt, dass Bands mir nicht in Stadis, quels plus mein. Sie war bu quintau, quels in Stadis doppel, simple mein quintau und zusammen, quels uns, in Stadis doch genossen. Ich habe mir nicht.
1: 410.
2: 410.
0: Kun schaane wen, quels in Doppels, sondern wenn ihr das in 410 sehr tonta.
2: Ah, ja.
0: Also wenn ihr das in Tick Pipauk, circa 410 sehr tonta. Wie ist Favorit?
2: Placebo.
0: Bien, oder eine pinche Challenge per vos dus. Ja, ich präparau 4 Canzons. Adio lasch mich mal i in kurz Talk, exakt 10 Sekunden de mich Canzon. Forse ich weie equa in eine lautere Gurdiencia. Forse ich weie, quelka war mai u diu e opener Lumnezia. Jetzt alle fine mire, cianine de quelles Bands, ni musicistes e non mai se präsentai. Nu sien ina suenter lautra. Lena Cevro, kulem prima?
2: Ja, vai. Okay.
0: Katja?
1: Nein. Calcedon.
0: Exakt. Schon stai?
1: Quella se, questa audio.
2: Es sind primsi a Jons.
0: Exakt.
2: Inan i duas gade.
0: Al Diajavel.
2: Al
0: Diajavel. Al 1994, ad instai di quere imper de las imprimas dones can stades, a jopen er lumnetzes in tribuna, de pli dones in tribuna, quedia e dina puspei tema, tra todels festivals, te jopen er lumnetzes i uen treis acts, kova si svus, qual antire tematica?
1: Ja, un greve di... Schinsa stuscha ju, also nicht stuscha ni da wie ne Bonko als Festivals, ka letzten Responsables, ka da pli dunes sin Tribuna. Quoi ka ja la Szene de Musik in Thema, also sti, also alles Bands, es ja strusch dunes gesunnen, also ebu mo, ka abu dunes, wie de Mikrofoni ja, alles Bands baukes dunes.
0: Bien, dat lenz la proxima. Kofus, quale ka? So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again. Norbert,
2: che ho dato una grande reazione in quella canzone. Bloodhound non sapevano che neva, va in l'ovio che stava. Io sai, io ero la bambina, la tribuna, la spera, la basaglia. Allora, va io, come era, ho rendito mai vedete, Norbert, che ho fatto mai.
0: Questa è un primo opener Lumnezia.
2: Ah, già, cioè, ma...
0: In di Jones, ero.
2: Ah, buddi.
0: Plisht also gerade, buddi. Es ist auch in paar eine Band kontroverse, forse per tre aus al viel weiter rotz. Komm, ein Satz und tun, kunde kuem reisintig, silas Bands, check, historisch, ge quelle Sänne, wann kusen wieder sehen. Ni komm mehr ins Buffet, sind kuem de Pilou. Ni ha kuem zum Thema.
2: Also, in se schon sensibilisau. Da lauter warte, adje minchin la Libertat. Mincha, artista alla libertà, din saveva già son che cagne, vale, aber tutti vese se lo hai sto sti in acqua e questo può essere, also.
0: Ok.
2: Aber quello è sempre mai prestato, se ti c'è.
0: Numero di la prossima, su quei è in che stata.
1: Ecco i Bibi va plano.
0: Stati in gas le tribune di opener.
1: Io credo.
0: Correct. O mai stata, Bibi va plan. Forse non in Romance, che è mai stata. Schock già giù massa, differenza, Romance, senza di. Dine puoi poi, con son per arvore e opener, dine puoi poi stau, Romance, Romance in tribuna. Ma renza, cica ai la devosa canzone, ci si zoppa devos quella. Apri un texto c'è più gref. Bo gradkins auder de plika in beat kis vesko esser. A deni schon steini bo?
2: Ja, kre, ko sen schon stei. Also, ja, wenn non bo grad in de mene, koi ko sto kois ko ma un kun tags, der umiena, spas.
0: Na.
2: Dalkin, na bo dalkin.
0: Koi ko zike wusse, weis garantiu zike, koi sen stei pisse vens.
2: Ah! Koi stau,
1: Kols lirikas.
0: Exakt, les lirikas an alles, über priuka und teg inne. Busi sempla in da analettica hopla hop ai quei la canzone e mo lanciata la primes tunes de quella canzone stai sis gades en total adiu al 2022 al de vos concert dira sta un special moment
2: Fe special, stau ein fech bien gig de des, also ko stau in ein des highlights.
0: Ina duas mondes per tukant la musica, vai un per vus, avon tot leinus ina de vosses. Quei ei Skunk and Nancy cun Hedonism, qual as di carte di vijau, per te quella?
1: Quei stau me un prim mond d'open air a Lioca, at e also quel quasi manera la skin in una mega cantadura da una mega presenza in tribuna.

Skank Nancy con Hedonism. Stada al 2010 ei opener Lumnezia alla Courant-Tavla edizione quella dad Uon, quella tunne scheia. Shake that.

0: Katja Tschuer, Norbert Gewin, che parla del comitato d'organizzazione, daten qualora un po' plei de fac, a line-up di Open Air Lumnezia. Quale è minchon, tema, se decidi in prepari di essere in svanzo, ma di un festival, ni bo. C'è e se mi dau, als de vos ons, c'è che pertocca, co di già acts.
1: Norbert, mi resi mai. Basti au dici, c'è. Deco gens jedi in ivim pipi greve, als il jena massa festival, jena massa concerts in Svizzera. Il pubblico, con Norberto, sono detto che è stato molto facile, è bene, è molto chiaro tutto. Quei, la scena di musica è essermi data, è un po' più possibile data di vendere platte, also stanno venendo così sur concerti tutto. Quei sono me, tutto quello che viene insieme, che fa buci simpele di venire insieme con un buon line-up.
0: Fossi, per io per l'umnezza magari, più semplice di fare monothematic, also ich muss betrachten, ich gehe in Frauenfeld, in Greenfield, also in der Propi, ich gehe in ein Thema, et fa, quasi ich tot das Bands, dann auch in Stil der Musik.
2: Ja, ich glaube, auch, man in einer Strategie, die wir schon fähig bauen, die final Buddha di, also bei Baul sei auch, wer ein Thema, den ich kun Rock, wer ein, du devi, steht das gar kein, aber nur wenn du klar la Idee da die Lavia da sta wascht, partie ke prsti wohl fani leut tante leut ki droven la Lumnezia, ai i sinin tema minia tekin risiko.
0: Insaide die in general integ ai opener Lumnezia eine Rolle speziale. Ihr zwar al Pigon Festival el Grijun, die tutine Komprezion Kuls Grons in Schweizer Pitost im Pin Festival. C'è monte quel per vus?
2: Bien nos vende nos anje nos essen in Open Air Gron el format Pin, quel anje stavi na von. Per nos è quai an mein buon problem, perché che nos minche festival funzionesch an mein madem, ni gim festival sa inventa ni auf der Roda, nos profitain in der Lauter, es sind ja schon bia la Union, kus Grands Festivals, mit ein Onk und ein Schenkola Leut, nos haben auch profitada, quai vice versa, ad il Beja, sko vedje che von, nos sind tots, is ma dems Problems.
0: Kuh vol di, esser kau, asche den Terren, esser in Pau en kui Sandwich, kui bodisch bed in diesem Vantage nina Vantage?
2: Na, qua non in una posizione che io personal vai buon uè, di stes pitoche, se in tec, in tec, codinza, in Mauerblümchen, ni Schodina, tesas, mo profita in quel senso che ti sas, mi da o cun sgronz Schodietti, also noi essen tots, la fin finale tots modems.
0: Ma rende spert in Uon, costa ti os quella prevendita de biets, sves già dit, c'è tra lezza?
1: E vese, buo mal, è data per un biets per tutti gli sgis, in centin tecnum eus spetta la geot qualche mi posso decidere che non so c'è fa Laura, scodin, qua din els medems.
0: Già stavo io in Bergale scoia.
1: Già,
0: quasi alla fine lu.
1: Esatto, già. Qua sinti proprio questa enda, se c'è dato c'è una gruppa degli eut che spetta to che devo moment, allo sanno vi clic ni per che sanno lo albo venisce tu nina vende o perché sa lo ispert c'è c'è la previsione da Laura è buona, lo sai ispert che tu te ne ven.
0: Was sind mehr in was? Wenn in Perons, Eri Open Air, die Preparatum für die User Mainz, wann? Also, was sind sie dann auch Autor, magari Persil de was Zack, magari Buchstaben, die Wadel tot? Kann ein Quo Provus, Quo Tene A, Token, de was Moment, Token Kia, ihr Schilunsch?
2: Ich bin ja più semplice, sì, è solo qualche studente su entri in tecnico, non in bucce, scusa, c'è che vuol calcolare non so dena in quel sen all in con una nola. Già, insomma, naturalmente c'è un patrazzo, di busci calcolabile, per scopo che era in agap, più baul, se avevano di il febbraio, marzo, avevano di gli sti, venivano di usare, boh, grazie, quel buppo sai, per qualche il consumente ai samidaus, allora. La generazione più vecchia, boh, gliezzi vengono una dena, questo che compra un baul, abri i giovani, questo specie tocca la davosa seconda, buona mai per qualche da di X variante che ti sa se un fa, allora vengono i giovani o da quei temps, da temps da corona che sa è un po' proprio che qua hai. E per scuola di una volta in gara, non sto in la scena da festival, sto un po' a poi da musa questo, da fa gusto a questi giovani da dia festivals.
0: Ti ha detto che forse non sa poi che qui è lessig di venire insieme, di venire allo stesso posto. Cosa vuole lui per la Lumnezia? Poi per persuadere, per i giovani, che quei è attrattivo di venire in opene.
2: Obbien noi siamo provati con le medie sociali, naturalmente, e quei sono mi dà le essenze moderne da fagosto, di giovani, e con giovani gli altri, da nidi, Katia.
1: E questo è giusto, c'è quando si viene con video, propri video per quella gruppa di giovani, che me un cavo in tic. Allora venza per altre cause, che non vengono gli ombra cavo hecht, che trai al proprio in vasto pubblico, che tira le famiglie, che tutto è in tic, che ti venza evitare con gli altri, che va forse buono in festival, che vesa, che è un cool, menza l'altro non è più spè. Ad esci venire a seguire, più spè da treno, tira in tic, nuova gli altri.
2: Ad una causa, le bands giuffne, quelle vengono sperte, vanno sperte, also qualche uomo attuale, sa l'altro non c'è un po' più treno, si c'è otto case.
0: A fai epigreve di cui già, lui
2: sa. Fai troppo epigreve, è, also quei è se mi dà un fecchio, se vuoi.
0: Dat lenze ina delle bands dat uon ina kajet norvies gosh ni smens weis prukunella per dat la sans unique vinen uon per la tjartsega a opener lumnetz elm premer gastai al million of genovantes sis katia tenina dat lenze
1: nuste klein lestu ali

0: L'estua alle Sosinic, que RTR lura che nos sfundrein già un pau el mon de Jopener Lumnezia che enscheiva precis oz en in Iamna. Norbert, a Jom Vergau, alla fin de Jopener Lumnezia, wenn se fac bilancia, a forza se regordes ti a un ti as dic en nos suandont.
1: Se es un fetro un pausa in premio di, perché qua è total so ni es nivo, adeo qua fa dic che hai qua la ciaglia. De io so preciso la una gada a per nos vanje bu fa qua de bugen.
0: E da problem school system de paga, lunghe colonnes, boie, grignala, o si non pitart con i tec distanze de tot qua, stimere se vos e coperte una dina in dels menders moments. De te carriera te opener lumnezia.
2: Che qua fa, ma non gente la chiaggia vivo sì, aber non dovrò sei qua a questo je also il tempo sent gli opener e buca stau sì sì legers con tutti che un stau le aber in stau va sei l'auto no in no in un priuzzi cioè qua in ze 40 tonno cosa fa no in biaso ne giù pil ciao adesso un per stai sei fa vino banco quella sì una da ondas a questa cosa in a fine grande onda also je aber noi siamo preparati per un.
0: Dati è visto ad un e si cerca fa vos dus mal al venter? La aura forse?
3: No, attual. È un buon.
2: Io c'ho un buon da Laura.
0: Buon?
2: No.
0: Spiccia giù, spera sil meglio.
2: Già, spera, è buon in recept. Nos contemplai naturalmente la situazione, quel clar, aber te sas già buffate, cioè te sas prepara, aber mi da Laura sas di boc.
0: Cioè vuol che dici in stato, non se preparassi in massa plievgia?
2: Oh, noi siamo vivi on, noi siamo vivi on e con si prepara 300% in scelta che avessi buda curcla tutto questo problema che vengono, ci vengono scelta che non vengono, a breve scoglietti, mentre sai buoni.
0: E da situazioni, altre situazioni, fosse che vuoi dire, no, quel caffè c'è bupli?
3: Oh, io sono nel non vengono, questo è un sonno, non è mai un po' mai puspesto tengo la stiva di gommi, sono nido giusto in quella reale. Aber lui è un orbello, mi ha scoglietti in cupli e lui,
0: Es busche stabil.
3: Lui busche stabil.
0: Ma rendi ne ga forse sincera wart per buostacke motles causes negatives. Tjei provus che la historia de tot qual sonst gewus rekuntes forse dine bus spinne lauter weis de riem pausch wus ma reisen was.
2: Ah, quai ei. Qua bia pinches causes forse. Tja kia se sergodal, kut tja feit banal. Avon bia uns kanzeren kuschnaus, stiller has, news con la posta stava di gradire la spilla real news con quella posta col chitarrista lo ne vanale pacific dove io con la chitarra stiller has giù al backstage quasi proprio c'è banale per cui fa un'impressione a me qua era in tip speciale che era semplicemente fegge intellettuale se figlia buona musica qua c'è da quella scausetta se lui si in Gianna Nannini forse che non venne giù a Cusnaus che neva buc il pubblico mi spicciava ti senteva se ti veras noi erano scossi in offsle da voi ne uaisela allora alla pare stivo io in tavola esperto in toaletta a Brella lo dava in cool concert
0: allora rendivo da ogni in toaletta
2: noi erano naturalmente quella era una situazione con me le volte
0: a Katia dati tutta una c'è un momento forse banale sai se
3: Ja, erst kann er bei dir, ich weiß, bin ich es kaus, dass ich weiß, dass ich in der Beth Tito bin, war die Tribüne da mega plagiert, auch der Sport, die alle Animals, die Asen, die sehr, ich kann es plagiert, ich kann es von Pin, ich kann es auch eine Tiere, das ist auch nicht cool. Da tanto passi in te che gli artisti e le artiste.
2: Con effetto, quando siamo via, abbiamo detto così in Giappone, in termini intorno, così vanno, si incontrano con noi, ma in l'uramo in CD.
0: Vesano le culisse, come?
2: Vesano le culisse, in causette, in una band chinese che è stata a Von Imperon, era un numero di una china, così hanno giocato in una ronda che figliavano in Svizzera, così erano anche da voi in Quebec, e ci sapevano, buccia che c'è meglio, questo credevo che non più con aria da lumnezza in coppa, no, questo capivano, buccia che erano fol Wir voll im Flash da qua, also. Yeah. Also qua ist schon Organisator, die weiss, es gibt eine Band, nie ein Management, mehr Profis. Qua. Aber ich da schon Reaktions gefahren in Tick, Plagé.
0: Und in Sommer, in den Bibels-Moment, der tut quel sonst? Qualche forse c'è la pagaia per tutto il lavoro?
3: Qua è un greve, qua è un po' specchio, ti weiss. Also, il Lombergau war auch mega cool, schon nie das Publikum era cool si su. Also ich hatte in einem Festival, wo es in quella Boglia a casa, wenn du gehst, aber wo stai. a quei giorni c'è che fa plagia di un'aspetta così con culo che non si leo di su.
0: No, beh.
2: C'è la pagaglia con l'organizzatore se ti has davon la bühne che è plaina la leut che ha in plagia con tacun da sempre mani ai in una buona stimmig in una buona moda quei qua fa plagia ed è con sonsti teile sind te da vos tier biars che vengono sei con conoscen un bel festival che di in boa qua c'è vesem pi biaco qua chi specian
0: forse è quel cao aina che fa vini non vuole pa rigurdiences positives faithless Norbert faithless è procrapri in highlight per te Jopner Lunetia?
2: C'è Faceless è legend, noi in giudù sga, also il naturalmente bocca, il deplorabile mai morto, noi in giù si adona che fa un DJ set, allora vanno due sons, vanno giù la band, ed il spirit del che cantava per parte con, ed è dos feci, bons, cantatori, zina, dina, questo per me è feci, emozionale, beh.
0: Tutto l'insomnia.

0: quei Favelas con Insomnia. 39 ga ai vegniu festival con musica sot Cielevirt e la Valumnezia den in Iamna a Luliuk al Curontavel. Ai open air Lumnezia 2026. Avonga qualura con Katia Tschur e Norbert Gewind del comitè d'organizzazione di open air va a fin. Neus vain a un schaucentanias publicum, demondes a vus, sin social media, avain encourage a la pi creativa demonda a zwar a quei la sua donta, che vus es tesos a risponder che veni doda nias public. Ciai quitas ai oca da l'idea d'introduzi in himni per ai opener lumnezia, per exempel che tots conten ensemen in viva. As jesam metrovon, forse un pao schena tradizion, schoi dat, per exempel, al Greenfield lanciata mi chiega qualcuno tibes che incantaslo tutti insieme in vivo. C'è meno di quale idea?
1: Ecco, forse c'è che non si avesse studiato fa se non si contava in grande
0: himno. Fossi lui in vivo e venga spontaneo in altre canzoni di me?
2: O cosa grazie, fece niente. Cosa essere in vivo, cosa essere c'è altro, in himni lumnezial, no open air lumnezia, ne scoda in.
0: Ma c'è Gesù, se fosse un'idea che questo è senz'altro studiato fa, per mitigare l'anciaio open air.
1: Questo è un proprio studiato fa, c'è, c'è, sto entrando a essere, c'è, simple, che tutti sanno che sta con bene. Lui è in viva, busci in asciata basis.
0: Forse è os dica o nas auditurs, che vanno ad open air lumnezia, se vus esses l'altra dievgià, sil plaz, avonca in prim concert, dan scheiva, dan ce visi nega cantai in viva prim purausco quei fos. Se vesses forse nega inizia quei. E mi cegas cordiale gratulazione a g.iuu, la Giovanna, che ha centau quella domanda, ella sovien con quei biets, duas gades biets de VIP per opener Lumnezia. Katia Norbert, gleiti vai liber, en in jamna, hai schon entschiet. Cu e mi cegat vus al punkt, avonca in opener che la pigonda tensione c'aveva.
1: Oh, la tensione prem piuttosto di una giunta che qui c'aveva di libero, perché tu devi planseo regolare a faccia, a samciao. Aber se il bimbo mene, mi chiega con il speaker di la prima che benvenuti in Lumnezia.
0: A lui la tensione ven?
1: Sì, lui è il momento che ho per bere in un primo pier.
0: A te non bere il madame?
2: Also la tensione è ormai relativa ad un intake madame, also bubas le suggi, quella va tocca la domanda in da me, una domanda tutta io, poi spero svesci, abbo dà più grande in caps, per me non è più importante, c'è la responsabilità su da qua, ma la tensione è stata una, è stata molto buona per vera, ma questa deve essere ciò fosse buona lega.
0: A sinceri momento, se la grazie al pifec?
2: Oh, sinki l'opener va liber.
0: Katja?
1: Ja, ja, schon es in quel momento, aber chi va liber, che non se venge a venire gli aut, che sanno c'è verbo che si l'ortendes, e mi liane li giungi da bersà.
0: Grazie al Fede, vus dus per la visita che ho al studio. Ti visi l'infede bi opener, bi gertia. Per finì, prendinus come au con The Seed, con The Roots, mio nom è Anna Selina Quinter. Bic vous es, ciao accompagnà, tra qualura, ti vigilo vus tozze e tozze son in bidi, ed in bellezia open air, Lumnezia 2026. Nus se vesin, adegen.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ein Magazin con Schweides ans Specia. Las Schweides, per esempio, a Sagogne da Katar in a Soluzion per la Veia Fletch, tranter Lax e Sagogne.
2: Ja, ich denke, da werden jetzt schon regelmäßige Kosten auf uns zukommen.
1: Las Schweides per Amprender Romansch.
3: Ja, da hat er ins Platz, in Diskurs gewesen, war das Fida.
4: Das Fida ist la Grammatica.
1: E sper Schweides Kommunales, e kelles Linguistikas, weinsen las Schweides an las Alps, kun avas grondes Extremes, i vin a dar da ple, its proxim sons, et pi intensiv. Ein Mikrofon, Toni Poltera, bel isch es kun nous, per ci niens de Katar Soluzions, per to kelles Schweides. An das Alps cresce an futuri privel davas grondes extremas. A quella conclusion vigne nov studi di Institut per la Perscrutazione der Neif e Lavegnes a Tavo, SLF. Nora Pfister.
5: Il studi è vignus fatz in base de nova simulazions cun datas de mesiration de minciura, a quei en 384 flums de las Alps. Tenor quellas datas novas deventen auas grondas dil Centané e las Alps per ciun entocan 15% pli intensivas. Aschine eveniments vesce begia pissevenze i avigni, numnadamen mincia 41 entocan 80 tons, en stai mincia 100. Tenor ils perscrutaders di SLF a Tavau segi pliev de gronda pi intensiva, cajunada della midada dil clima, la regiun chi detti pissevenze eveniments extrems. Per mince grad che la temperatura s'augmenti, cresce l'intensità de pliev de gronda per adun siat per cien. Prognoses an tocan de cheu quintavan che las auas grondas e las Alps restien stabiles, nimondien schizun an avos.
1: Eides an avos en am mince cas las cefras de las prenotazions in Svizra, la Survista o Florian Mon.
6: La Parahotellerie Svizra ha potuto benventare marcante main da main giasts l'en prim quartal de quest'on. Cumpria con il medem temp de l'on avant e il d'ombra de las pernotazions in Campadis, abitazions de vacanzas, jugis e tiamonas del CAS sa reducides per 6% sin 4,3 milions, come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale della Statistica. Prest 3/4 delle pernotazioni vanno nel conto dei giasts svizzers, le abitazioni de vacanze e nel più popolare tipo di alloggi, con 2,7 milioni di pernotazioni hanno quelle fatto buon 60% di tutte le pernotazioni. Autos ibrids doven sevens de pli elettricità de carburant kindicia ufficial main, comus en recerches de l'EMPA ken venides publiciade sots. Surtod il cerdiar regular main il comportament de cerar alles caratteristiques del vehicle, sco il pais diogen in rolle decisiva. Finse ci possedi un auto ibrid e ne chiardie bec regularmo in quel, ci resce queste persone de facto in auto de carburant pli gref, scriven ils autors del studi che veni fac per incumbenza dell'Uffizi Federal per l'ambient. Antras il pais supplementar de batteria a motor elettric pos il consum si zunesser pli alt che quel de din auto convenzional. Il Coop clome novos packs de strimes de salmon de pri garanti, quels possen contener listerias in bacteria. Patutiaz ein Produkt con in datum de scadenza trant als 15 e 30 de fanadur, questat scritz in a paine Recall Swiss de la Confederation. La chatten in serie de pli details die Produkts gen exakt per tutiaz. Ja, ihr eil Migro clameine was in Sumeant Produkt de Salmon R per vide Listerias. La Plaza Viatica de Turic ha finos repartiert und 7 Bindels de Klav con si Flurs Sulei, quentaifer din Mezzon. Con quels pon passagiers e passagiers musar che les doven de pli temp durant controlles, per cui che hanno un impediment invisibile, per esempio autism o ADHS. Tant il pertutiaz col personal apprezzisiesien la purgida, e sai entras quai pli simple de savare si trova de pli attenzione e sensibilità darine controlla, scrive l'aeroport. Ils bindels cun las flurs sulei survenien ins trant rauter era de las viefiers federales, quellas ein diera per ti passa 10 mili de quels en il Davoson. La regenza della Grande Britannia ha statalizzato l'interpresa de chal British Steel, quoi per garantir chi veniera nel futuro produci a chal en il paese, scrive la regenza. Plinavant venins con quest pass salvar plirs milis jobs, en l'interpresa lavoren radunt 2700 persunas. Già l'an passato aveva la regenza surpia la controlla dell'interpresa, per cui che la possessura chinese leva serrar l'ovra ort motivs finanziali. Per vid il pass de statalizzare pretende l'anteriore possessura os in indemnizzazione.
1: Già las dodes e seis.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: En veglia ed il romanchans facciantan las proximas minutas.
2: Paderleda...
7: Schwasser Kua.
8: Pitschen Uccell.
9: Nischatzi. Squiliot.
10: Tira Kukunz.
11: Zuckel.
12: Ciccia Polva.
1: Il scorso da potere valadar calz deis ed in zemprenda becengalitz plets preferias. Il plet preferia a sagogn potes esser pendenzas. Osa schon ins speces in la sanazion della veia tranter sagogn alax plets ons.
13: Und das sorgt nicht nur beim Vorstand, sondern auch bei der Bevölkerung mit Recht immer mal wieder für Frustration, oder? Aber es lässt sich halt nicht wirklich ändern.
1: Bon, forse ich plädiere preferia sagon, forse tu tegna Frustration. Und ich plädiere preferia osa per nox tots.
0: La Meteo.
6: Il 20 mezz'.

0: Il già vist da di prender rumänsch die war mir pension e der fat gwe
1: ja nusse a me pleja di prender poppi ir alas radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren
2: ed er in ingidigna bassa als cuors as bada la voglia di imprender la lingua rumäncia
3: e vuol esser capabla da discuorer cun indigens ler cudes per quaiccia patria e scuia es un in me scorso una ingiadinaisa.
4: E hai imprendi valader per quai hai stun assenta spö cinciunze mezz.
2: C'è la lingua, sai che poter scuer volader non è so simple d'imprender, quei emi els participants e las participantes bado svelt.
5: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
6: E na tutto un corso online, da spö tre sons, e ma manca la pratica. Questo è grave per me.
0: Ja, da chatter il plaids il discorso questo di una vai la sfida.
4: La sfida è la grammatica.
2: Da essere intensiv mensch d'imprender per una o due efnes, co giude per raggiungere un livel del rumänsch in cui ins po er conversier sin via. Ma quis discorre il mince di qui sai la più grande sfida, sia qui in ingidignota, qui in ingidigna bassa.
0: In ingidignota non è facile da chattare lì e discorre il romance.
1: Ma è difficile da imprendere il romance, perché bodo in giù non discorre più con noi.
3: Il più grave è una berna e non ha la possibilità da discorre il romance.
4: Ma è un po' difficile da discorrere bler in valader a scuola.
2: Tutt'una, sai il rumänsch una fitch bella lingua, ed ils partecipants e las partecipantas del cuors del rumänsch è un plagiar da imprender il CEQ del rumänsch. Ques vez er, perché ci abgers fem part als cuors già da spüanz. E clir, usè restan er piccios certs pleits il ciò.
7: Vader leda,
8: squasa cua.
4: Pitschen uccell.
9: Un schatzi.
4: Squiliot.
3: Tira cocunz.
4: Zuckel. Ciuccia polva.
2: Per ils scolars e las scolaras, Sumilscuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita ils comuns de l'Engiadigna. E mincian ci fem part, un mielin de più.
10: Imprendere romance a mince cas. E una buona chiusa. E in carta passò las dodas. Che fesi ciò di magazzin da mezzedì sedes da Fanadoc. Jetzt seht ihr da Lüll, ein Tiermagazin, das jetzt ein paar Momente in unserer Pagina d'Internet rtr.ch. Schlägt ein Prender Romansch, so wird es noch erdicht Ligersiva, die sich erdicht Santia. Giancarlo Candines è il produzente responsabile, Florian Mon o procuro per le novità, e dai Mikrofon az o a compagnia Toni Poltera. E ossa in carpe sulle dodas, alle dodas a mese, date co le gratulazioni di D. Il musical mangia fin la sdoda giamesa vanzan pront trant rotor Genesis, ma i vanni ir musica romancia La Duna con il Parasit. Avant però, From Kit, Colors.

0: Vos Radio de Vacanzas in Gövgia, al Sai de Schlüll, flotscha es in questa frequenza. Nus nins tales gratulazions de dots.
1: RTL. Las gratulazions.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: La prima gratulazione da Dotz è speciale. Lovin gratulò ad un perincio marito precis 80-20 anni. Quella gratulazione va in sur selva a Rabius. Per essere stati andati, mio nome è Tobia Faler, già vi sono tutti giubilari in una bella Gioia e da tua città in una pacifica posta da mezzì in nostra compagnia. Letizia e Modest Berter de Rabius e moz di de nozes. Els e moz nozes de diamants, qual vuol dir che sum maridos de spe precisa sentanz. Quistes lingias sum rivedes ter nus per els. Cara mumma, car bab. 60 ans maridai, nozes de diamants. De cor gratulai nus sin quei grandius di, bi de saver festivar quei di e mirar a navos in quel zons vargai, plain stentes moera cun massa plages e nun embli daivels re gordienches. Nus giavijaina vus dus, cars, vina von tutil bi e bien, nus vein bugen vus Manuela e Herbert, Simona e Sepp, Sara Lea e Cedi, Benjamin et Irene. Ed els tuozes già vusen pel se sentiva il di de nozes de Letizia e Modest Berter al Kaiserwalzer. Els es vessin già vusio la versium del Grand Orchester de Walzer de Vienna, quella nuvens disprejal mencia disposizium per la peia taglens la versium suneda dels Wiener Philharmoniker. Sprech, cia qual ois er in Orden.

0: al Kaiserwalzer, componia de Johann Strauss Junior, sunodels Philharmonists de Vienna. Gia vischo per Letizia e Modest Berter de Rabius, ci pem festegir oz lur nozes de Diamants, lur se sentevel di de nozes, ad els gratulation lur i fans cun partinaris. E der Rot survei naturalmente quel cün una tazza da RTR. Rivo 3:00 is Beat Gabriel de Vrin. El regala la tazza a Simon Arquish de Lombrain.
1: Oza, Simon Arquish de Lombrain is on. El festivesse se u cun contasiat tavas anniversari. El es gratuladel, divisato qui, ampli veni, tozzen in vici de fiasta.
0: Nus divisions un bel anniversari a Simon Arquish de Lombrain, ci ozia 57 l'anniversari. Ger plajair vid la tazza de RTR. E plajair e mosses giurer tor les otters ci moz anniversari, sche survegnen una gratulazium al radio, inclusiv giavis de musica. Quals es pausen en pedir tris. Nolo cient, venc, 25:30, o senza giavis de musica per WhatsApp, 079-200 70 nola sets. Che cos Jennifer Rush, I Come Undone.

0: Jennifer Rush, I come undone. Wusste gleich les gratulations de quiste Giovge als seidisch lui. E nus gens osa a falera, ter ser Rischka Tomen, elon empe duas abiedis, ciam giuste tos duas oz anniversari. Buona saira, ser Risch.
1: Yeah, buona saira, Radio Romansch. Nus a il nevio compranesso zu sedisabel. Letzte Film della Heidi, a Vendalin. Ein Ennio Ledvignot Stredis, letzte Film der Cellasora della Sonia, a Stadt an Aquira, a Nevio, Stadt Sittavau, letzte sie drei Beate, sie sind auch da am Hockey, a den Pibiasi Falere, die Tata la Tata, wetz ein Butombli.
0: Il Nevio Giove in quel Cas, a hockey su un fichot livel, chalis a tavu.
1: Yeah. Elle venu su Lion Vergau e divenir qual su se, dicendo venir campion svizzer.
0: Uai, melder novoque del livel de hockey dels giovens in Svizzera, che cois fischbu. Yeah, Sarish, el as javuja, un touch musica per si es duas abiedis, ci vegn erda falera la musica.
1: Ieni assumo sono con 13 anni il secondo donna la musica che fa l'era.
0: C'è strumento su nel Lenio?
1: È su una cornet.
0: Cornet, ah super.
1: Allora su una musica che è da in boda su una le cornet. Allora ne giuliamo a Vergada che è un gira camp di musica di antico tu ne scers, ne grus, scers, crediamo. Ne grus, è la partenza ne giuliamo a camp.
0: In Nuoce Legno, so podia partecipare.
1: Yeah.
0: Super.
1: Quai bien.
0: E vous weiss una super società de musica falera? E per qualò, wenns osa ent un test c'è l'occernia, nempe la Fuchs Graben Polka. Quella sun ens osa per si es duas abiedis. Grazie fisch, Sarisch, pel telefon e da del in event un bel zio mezzdì.
1: Yeah, the music. Grazie,
0: grazie
1: a tutti.
0: Adia, Sarisch.

0: La Société de Musique de Falera con la Fuchsgraben Polka. Giavijode Rischke Tomen de Falera per sias duas abiedis, cem tuas duas agli stes di anniversari, nem peoz, al nevio o saides, legno o tredes. Adels erda nossa var cordiale gratulazium. E da Falera, Genzoasa, dall'altra var del Grigium, in Valmüstair, a Santa Maria, ter Marlene Solinger. Buona sera, dona Marlene.
1: Allegra, Sartobias. Hai alles, das ja so, das ja per gratulare ad in Cune, qua fuse a mia a Helga Fasser, da Santa Maria, e la stabe in pacchi in de vendem da mai, qua sulle liste se via, per se 79 avalam. E per spresche la taigla, ma non sai la era santa fich mal e non sai la taigla, ma è te la gratulesce te la gevisce tutto il buon e sandai fortuna e ce la piglia un papi pacifico questa roba e non stressare e far osa con 79 anni per chantare un papi la vita un papi pacifico e lei si esom e sbotta e sbotta un tot e creci per chantare fare un pa non questa resa di un in avanti e verzi da tutta sorta scocesa un in mantun verti e legna e da qua
0: pigliere un po' hai. Più pacifico
1: hai,
0: e al giavis da musica va precis in quella direzione
1: hai, quel va in quella direzione perché hai detto quel
0: e lo cernia al vilitel con dinisel achli lo bambala lo colois un fichboom messaggi. Sunenz, fisch gugent, grazie fisch per telefon, donna Marlene, ed un saluto a Santa Maria.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Willi Tell, Dini Sil, Achli La Bamba, la lo, Giavijo da Marlene Solinger da Santa Maria, per Helga Fasser, da Santa Maria Cioz, anniversari da 79 anni. E dalla Valmüsteir, Gensosa in Surselva, der Wendelin Kajochen, respektiv a Rote Bruna, buona saira, Sir Wendelin.
1: Buona saira, Tobia.
0: A chi vuole sel gugen gratulir per l'anniversari?
1: Io gratulisco a Simone Acquista Lombrenzi, un conto si atte giovisa del Tobien, una sanadada, che ha preso presedia di cantare, un suo auto da posto, che ha fatto il faccione.
0: E c'è tutto funziona. Ed è lo di tanz c'è Simone Acquista Cento zves in un coro?
1: Il cor viril lumnezza.
0: Il cor viril lumnezza. E per quello ho l'asercernia un touch del cor viril lumnezza. Nempe la canzone del Signun. Quella taglenzosa. Grazie, Fitch, Sir Wendelin. E da del in evento una Fitch bella giovgia.
1: Grazie, Fitch, Tobias.
0: Grazie, addio.

0: al cor viril Lumnezia con la canzun d'Il Signun. Giavijo da Wendelin Cajochana Rota Bruna per Simon Arquis da Lumbrain ci può festeggiare si anniversari da 57 anni. E per WhatsApp es nident questa gratulazione co. Sinil Curontin aval natalezi da nies figli, Andri Casanova. Gratulation de cor, bap e mumma e javision per il futur. Bia bien. Erda nosa vart cordiela gratulazium. Che cosa las gratulaziums? Zia Valuna, ma osa regalenza in cesvelt. Bigliets pa la festa da difens a Lax. Qual è questa fin d'evna, in Sandi Domenica, intorno a lei, la festa per i più piccoli, ma per i genitori, non e nona, con passa 40 attrazioni ed una tenda da DRTR, in cui la Gabi De Gonda e il Marcus Petendi fanno un programma con canzoni, costumi ed un post per fare foto. Per la festa da Difensa a Lax, regalano a 2 o 3 libri a Cici Telefono al più svelto.
1: Il Lai de Lax se trasforma beim Prest Buspe in un paradiso per i Pitchens. Il tempo per la festa du Fans. In tende der RTR pudais wustet la canzonetta se paraules romances e se il suente fare una fotografia de ricordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du Fans a Lax. Il dis Dodge e dis Nov de Fanadu. Nus ans legrein silvus.
0: Per guadagnare i biglietti basta che da telefonare al numero 900 20 25 30. Ci ci arriva 3 al più svelto su 2 o 3 libri 900 20 25 30. Amor.

Loco è scritto punto ed es despasso luna vusta gleis al programma Romensch e els duas bigliets libers per la festa di Fens da questa fin d'evna lax su mi es davent extrem svelt questa volta Ursula Caduff da Trimis dera la più svelta e la guadagna quella dos in tregias già vis bum divertiment alla festa di Fens da questa fin d'evna lax. Vusta gleis als Gratulations sul Programm Rumänsch, de questa Giovja als Sai de Schlüll, per de tres Gratulations sum las Lingias in Aventa Viertes. 900, 20, 25, 30.

0: fianco.
1: Gianna Nannini, sei nell'anima. Las gratulazioni sul Chanel Romensch in Gövgia, c'è a mesdì. Il telefono delle gratulazioni è splemetnia calm, che cois l'ultima occasione di tre vos giavus, vostre gratulazioni a quel 58 anniversari. E c'è a trens già la buscia per chattirar cici survegnots due entregias libres pel bognan giadigna scuol. Al numero per de tre gratulazioni 900 20 25 30.

0: Elian Für in der Seel in Gioja al Saider Schlüch gekois sto tuad alles gratulations parot questa Gioja al Saider Schlüch aus der Trends la Büschia or alles gratulations ci sum nides end ots sur WhatsApp e per telefon sur ed naturalmente er inscrit quedo duas entregas libras per bogna in giardinia scuol scomincia di ed ots guadagna Simon Arquisch da Lombrain. E già vi sbundi erti vent al Bogna Giardinia e di un evento un bel anniversario. Qual ove la per tua stiamozza anniversario da nostra parte ci nota. Cordiale gratulazione e di una bella festa. E di a dia per oz, mio nome Tobia Faler, in evento un fisch bel CMSD. E ste bene.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suo CMSD da RTL. Un sempre verz Hits e scovrides Musica non-stop Messen semen de nostra redaktura de musica Christa Solina

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats der RTR.
1: La midada del clima augmenta il privel d'aus grondes en las Alps ed en la Nova Zelanda e da in ferm terra trembel. E las duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. En la regiun de las Alps cresce il privel d'aus grondes extremes. In uscenum na eveniment del centenar, possen il futur cepitar mince 45 fin 80 tons. A questa conclusion venin studi dell'Institut per la prescrittazion de neuf elevines a Tavau. Il motiv sei l'augment de plievges grondes, cejuna de la midada del clima. Per minti grad che la temperatura s'augmenta, cresce era l'intensità de quellas per 7%. La plazza viatica de Turitia fino a repartire dont 700 bindels de clav con si flurs sul lei quenta i ferdin mezzon. Con quels bon passagiers e passagieres musar che las doven de pli tempo durant controlles per quei che han in impediment invisibel, per exempel autism u ADHS. Tant il spertutiatsch co il personal apprezieschen la purgida e sa entras co i pli simpel de servar si dove de pli attenzion e sensibilitat terine controlle, scrive l'aeroport. Ils bindels cun las flurs sulei survegnen in Strandrauter era de las viefiers federales. Quelles ein jahr repartir passe 10.000 de quels en il Davoson. Il Coop clomen en vos pax de strimes de salmon de pri garantie. Quels possen contenir listerias in a bacteria. Patriats sein Produkt cun in datum de schedenze trantrals 15 et 30 de fanadur. Questa scritta in la pagina Recall Swiss della Confederazione. La chattano in serie da più dettagli che i prodotti che esatto per tutti gli altri. Già ieri il microclimato was in sumiant prodotti del salmone era per vide listerias. En il sit della Nova Zelanda hai da in terra trembel con la fermezza di 6,3 in la scala da Richter. Le autorità avvertiscono di un possibile tsunami. Quel podes tutiar la costa del vest di udim l'insula del sit del paese. Persones in la regione per tutiade vengono evacuades. L'avvertiment va alla fine di una nuova annuncia. Le autorità fanno attent che le prime onde ne sia bitte di una più grande e sia da speciar con ritornar a casa affinché l'avvertiment è schlia.
0: La meteo.
1: Il centro mezzodì è sul IF con temperature di fine 30 gradi nella regione di Quera, incontro sera da Uradis e Durezis, nad al vest, localmente con granella e soffels de stempra. De maunze beraten fases de soleil e nivels ad edat puspe Urezis. A Quera resti ciao ditch con 27 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: La midada del clima augmenta il privel d'auas grondas en las Alps ed en la Nova Zelanda ed ein ferm terra trembel. Il es trais al microfon e Florian Mon. Buonasera. In la regione delle Alps cresce il privel d'auas grondes extremes in uscenum na eveniment del centenar, possa nel futuro capitare mince 45 fino a 100 tons. A questa conclusione veni in studi dell'Institut per la percutazione de Neuve Lavines a Tavau. Il motiv sei l'augmento plievges grondes, che giuna della midada del clima. Per mince grad che la temperatura s'augmenta, cresce era l'intensità de quelles per 7%. La Plaza Viatica de Turitia fino a repartire d'und 7 bindels de clav con si flurs su lei, quentai fer din mezzon, con quels bon passagiers e passagiers musar, Quelles droven de pli temp durant controlles, perché han in impediment invisibel, per exempel autism u ADHS. Tant il supertutiatsch, quer il personal apprezieschen la purgide, i sai entras quei pli simpel de savair, si dovrie de pli attenzione e sensibilitat, terina controlla, scrive l'aeroport. Il spindels con les flurs sulei sovegnen in strand rauterer de las viefiers federales, Quelles ein Jahr reparti passa 10 mili de quels en il de Vosone. Bunumen ogions, suenter che la pont d'autostrada Morandia crudada in semen a Genua il 2012 ai da in prima sentenzia. L'anterior chef della società gestionaria Atlantia e veni sentenzia a 12 ans prajun. Cura che l'incident con 43 morti e capità aveva ses concern gestionale pont. La procura pubblica rinfaccia che si è tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignora segnali d'avvertimento, accusate in 57 persone. E nel sito della Nuova Zelanda, ai da intero trembel con la fermezza di 6,3 sulla scala di Richter, le autorità avvertiscono di un possibile tsunami, che potrebbe studiare la costa del vest di un'insa del sito del paese. Persone in la regione per tutiade vengono evacuate. L'avvertimento va alla fine di una nuova annuncia e le autorità fanno attento che in primo mondo non sia bettina la più grande e sia da aspettare con ritornare a casa finché l'avvertimento è schlia.
2: La meteo.
1: Il suente mezzodì è sull'IV con temperature da fine 30 gradi nella regione di Quira. Contro saira dati uradis e durezis na del vest, localmente con granella e soffolte da stamprà. De mon se barat in fase de soleil e nivels e di dat puspe urezis. A Quira resti ciao dic con 27 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch kuveridas, hits, e semper verz. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La prima sentenza in causa Pod Morandi è qua, ed in las Alps cresce il privil per auas grondes. E las quattro al microfono è Florian Mon. Buonasera. Buonamen, oggi ons sventer che la ponte d'autostrada Morandi è codata insieme a Genua il 2012 ai deinem prima sentenzia. L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è veni sentenzia a 12 ons prajun. Cur che l'incident con 43 morts è capità, aveva ses concern gestionale ponte. La Procura Pubblica era in faccia che insaia tralasciata fa lavori di mantenimento ed ignora segnals d'avvertimento, accusata in 57 persone. In il sito della Nuova Zelanda e l'avvertimento in possibile tsunami veni schlia. Le autorità avevano fatto quel suente intero tremble della fermezza da 5,9 sulla scala da Richter. Elle sta in il sud-west dell'insula del sito del paese da Tiers della città di Te Anau. La legge spagnola che dà una amnistia a separatisti e separatisti catalani da contraffa bec al diritto dell'UE, a questa conclusione viene il Tribunale Europeo. E l'argomentesce che la regenza spagnola approvia con la legge da sminuire tensioni politiche ed instradare in processo di riconciliazione. Quella legge prevede la libertà di gestire per catalani e catalani che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per vedere la prova di separare dalla Spagna il 2017. Le domande d'asilo sono ridotte nel primo semestre 2026, cumbria con l'anno passato. Le rond 9.700 domande montano in minus de 16%, scrive il segretariato di Stati per la migrazione. Dette due regioni per la riduzione, per l'ina aia da pli pauche domande de persone della Turchia, per l'altra saien pli pauche migranti arrivati in l'Italia del Sud. Le pli bleres domande vengono de persone dell'Afghanistan. In la regione delle Alps cresce il privil d'auas grondes extremes, in uscendo un evenimento del centenario, possa nel futuro cipitar mince 45 fin 80 tons. A questa conclusione viene in studio dell'Istituto per la Perscotazione de Neuve Levines a Tavau. Il motivo sia l'augmento de plievges grondes, cesionata l'emidata del clima. E per mince grad che la temperatura s'augmenta, cresce l'intensità di quellas per 7%.
0: La meteo.
1: Il 20 di sul IF con temperature di fine 30 gradi in regione da Quera. Con la sera naturale di Durezzi, nata al vest, localmente con granella e soffels di stemprà. Da mauns si beraten fasi di soleil e nivels adidat puspe Urezis. Quere resti ciao ditch con 27 graz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Con scubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Scuola tutta dubbla, invece di plet, il areal della scuola a scuolnirò a Samedar, il prossimo sonz.
2: L'areal della scuola a per parte, con la chiesa comunale e il nuz pubblico dell'amministrazione e quel dei tre chiamai della scuola, ci deve dare un areal della scuola con la scolina e con la scuola, quella è una scuola perseguita.
1: Il progetto di Neda che però invece perseguito in avanti. E scuola per la seconda, perseguito fece tante mani che ci viene istruita con quelle che la si imprendono, quelle dei romanci, valaderni, poter.
3: E adesso il clinch da questa lingua.
4: Il bello è la lingua svessa. E tutto qui ci con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento che qui dopo c'è un discorso potere.
5: A me piace il splet velens che cominciano con squitch, per esempio.
1: Squitch in scuola e con la scuola più tardi allora in il magazzino. Avanti però, Pivels de Viols di Centese all'anquarte ed in prima sentenza in connex con la punta da Genova, crudata insieme avanti Ocions. Bel is es con nox, al microfono Toni Poltera. Il magazzino della Seira è nox in Cavangist con il blog de novitats, la survista o Florian Mon.
6: In la regione dell'Anquarda in 45 Pievels de Viuls veniz tisientats entras in pesticid. Actualmen ne saing bitch clair, schils Pievels sein veniz destruits komplett, ma in adetil veterinari centonal Jochen Behard, en vers l'agentura Keystone SDA. El conferma con quei erin rapport corrispondenza del giornal regional da SRF. Jochen Behard parte del fatto che il Spievels sein Flavlentats ferma main. El na quinti bec che il Saviol sein veniz tisientats sapientiva main, qual sein de viadi sur grandes distanzas e possen pitir de substanzas che venien usseio trovades correcte main en l'agricultura. Las pendicularis da Rosa an il Meeron de Gestion in Somme, scol interprese scrive ein ins Fatin Gudoin de 3,6 Millions Francs, quei malgrakeles in prima entrada sein se reduzides lumvieren, per suenter ein ins di passa 8% de pligiasts la Stadt. Las domandas d'asil en se reduzides en l'imprim semestre 2026 cumpria con l'on passà. Las radund 9.700 domandas montina din minus de 16%, co scrive il Secretariat de Stadi per la Migration. Id etie duas regions per la reduzione, per l'ina aia da pli paucas domandas de persunas or de la Turchia, per l'autra sein pli paucas migrantes arrivadas en l'Italia del Sud. Les pli bleras demandas venien de persunas de l'Afghanistan.
1: Buon manj o cion, si ve ci la punta d'autostrada Morandi e crudata insieme a Genova, oi do in un prima sentenzia.
6: L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è veni sentenzia a 12 ans prajun. Curga l'incendio con 43 morti e capità aveva 6 concerni gestionali, appunto. La procura pubblica era in faccia che si è tralasciata da fare lavori di mantenimento ed ignorerà segnali d'avvertimento accusate in 57 persone. La legge spagnola che dà un'amnestia a separatisti e separatiste catalane ne contraffa bec al diritto dell'UE. A questa conclusione viene il Tribunale Europeo. E l'argomentesce che la regenza spagnola improvia con la legge di sminuire tensioni politiche ed instradare in processo di riconciliazione. La legge prevede libertà di gestire per catalani e catalani che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per vedere la prova di separare dalla Spagna il 2017.
1: Tensioni dati calz deis erano in grec ed in svizzer. Non sono stili sport, già perché è stato.
6: Il giocatore di tennis svizzer Jerome Kim ha perso la partita d'ottavo finale al turnier d'ATP a Gstaad in 3 sets. La finale sta il grec Stefanos Tsitsipas memie ferm ad affrontare il svizzer con 4-6, 7-6 e 6-7. Ma sembra sire era la partita venuta interrotta per quel che era venuto stir.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Schuol e sis plans per un nov areal da scuola ed a scuola durant las vacanzas per imprender valader e ni puter e che ci coloescia i magister Ciasper Stupan.
7: Schos blers magister savessan quant agreabel, quant be c'è questa da crescita scuola, quel stan quiet, quel stan una volontà enorme da imprender, quel volen da fatta a vair lezias e domandano.
1: E noi stiamo domandando ce ci loro viene a fare i prossimi days.
0: La meteo.
6: Incontro saira da Turadis e Durezis na dal vest local ma con granella e soffels de stempram e da maun separaten fases de soleil e nivels adidat puspeo rezis. A quere resti ciao dic con 27 grads.
1: Ieras 5 e 6. Da pleonfants, pipag spazi e biez c'è niesan i zons. A scuol insles realizar en nuf areal de scuola. Cal projekt de scuola Scuol Plus, scuol ves nom, ci ves custora d'ont 35 milions francs, vin pro beple per seguito an avant. Alla radunanza comunale da Finzer Cladour e che nia informu usceia. Georg Luzzi.
8: Dus ulteriurs stabilimaints in line cun stanzas da scuola per la scolide primara, stanzas per lavorare in gruppes, più avanti una garage sotterrana. Tot quest nu vin realizat. In oraita Zanetti, capo comunal da scuol, sun in prima lingia els cuosts ma sots. Quist proget, col nom Scola Scuol Plus, der in scrittore in forma de d'una concurrenza e ves costura d'ont 35 milions francs.
2: Wenn la schalora analisar moneda als cuost più precis, i venst du constatar che qua uscea non is supportável con quattro scoline veramente con quel fabbricat nov con una hala da parcar in se ve onche noi in un stabilimento da scuola existente no stein sanar urgente manch ci dis proprio antil zons e lura zazaia sura levora al concept della località.
8: Se nella scuola esistente inizia ora a meldere le località, ma in un bel costo che è andato a dire su questo concept, la cifra di fans è stata dagli ultimi anni.
2: Per ci cominciare con la elaborazione di quel progetto, aveva la base di partenza di una cifra di scolari, fece 8, ci dire su 11, e ci aveva in certa necessità da agire, allora fate quel provvisore ci faceva in mince cassin, mi sai visto che le nascenze sono diminuite marcantemente.
8: La cifra di fans ci dava un po' senza un motivo per fabbricare e solo un motivo per lasciare senza. Una parte del progetto vuole però lo stesso proseguire, usci ai Zanetti. La casa comunale, l'amministrazione comunale, quella casa si prevede di esordare alla scuola.
2: La real da scuola a per parte quella casa comunale è un nuz pubblico dell'amministrazione e quel detrecciamento della scuola. Ci deve dare una real da scuola con la scolina e con la scuola, quella è una scuola perseguita.
8: L'amministrazione comunale si desdrizzerà in un altro stabilimento in possesso del comune. 35 milioni di euro mainci previsti di investire per la scuola, quando ci vengono effettivi investiti, è molto verde.
2: La situazione finanziaria non è precaria, ma non vanno le sfide, cioè non vanno in comune di infrastruttura e non vanno niente, cioè se non fanno investizioni, cioè quelle siano per due rifle.
8: Di meno le finanze e le cifre di nascenza sono stati i punti che la scuola non perseguite più il progetto scuotale Scuola Scuol Plus.
1: E non stanno un po' in scuola e vogliono prendere romanz, perché si prendono romanz. E i dati blers motivi per prendere romanz. La Maur pi lungacci abitaren in a region romancia e l'er anclere di scorre con la popolazione indigena ni sembra manch amprender in cece nuf. Calzdeis dati il scurs da potere valader a sameden i scuol e cler i dovra ir las persone si instruescen. En ci focchei an poter valader e jauer e ciasper stupan.
7: Sono cresciuto in potere, a Zuaz, tutta la scuola è in potere, e questi sono arrivati in Val, non avessi mai creduto che ci lessero mai come magistra, perché io sapevo bella, arrivavo a scrivere, non aveva mai scritto avanti.
8: El s'engaja si da kindejons an chosa e sgaloppa o scheia per dir tranter valader poter e jauer. Furin Juan.
9: Durant las efnes da cuors da rumenci in Engiadinia sun quels e quellas ci surpiren las lecciums in poter e valader, iet cerceda. Ciaspor Stupan, eis uscena per suma.

0: Quai lezias, i domandan, e quai quella differenza da dufans a cresciuts es enorma.
1: Con questa grande motivazione che sia scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però greve d'accepter che la jetz un via, sai che in inge di gnota, que in inge di gabassa, non voles dir la chance als participants e participantes del scuors ad exerciter l'impreis. Surtout a scuola sigge que müdo ils ultim speranz, usce chas per stupan.
0: Pi botni ha discurri da puro mans in erin comune e batter se be se ti min trase di allegri bundi si es blas di grazie.
1: Quis fat sa era una disillusion per quel ci volesse gugent metri in aczium l'impreis durant il scuors de rumench.
0: Al greve der pares per questi volo di imprendere e son voglia e imprendere discorrono tutto tempo a valadar o a potere che su e da va prole da dire in comune di giorno discorre con els quasi enorme quasi un frust qua fa mal
1: e quel frusto c'è il magister badener quels e quellas ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o valadar. Il tenore in le classi è sempre, cioè le città della bassa, non è già asana partenari o partenarias per conversare il rumenc. Qui però non crea ciò per stupan.
0: Erio la bassa, la vostra duna da più, società grigiuna, società romana, su Turicchio, Basilea, San Galan, e cognosi in principio in Bodmincia città, in Cincita Vella romana. E scelta si mettesse un po' insieme e disse garantia se vai e ci chiedesse alla bassa e potessero discorrere con quel un'area da levna o un'area al mais che basta io.
1: L'imprender già è più semplice senza poter discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci dice il più semplice per imprendere sa è tenorel il valader che per vice i ven scritto c'è che ci viene a discorria oltre che il putir ed il jaur. Si è idioma preferia o c'è per stupan già da picci in su.
0: Jaur è la lingua di mia mamma, potere è la lingua di mio bab, e il valadar è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma sta più a cuore.
1: Da quindi in avvento volesse Ciaspo Stupan instruire i tre idiomi rumeni per quel ci volesse trovare il vincedì. Sa qui a Sameden, il Valmüstair o era a scuola.
2: E imprender romansch quels days in bunti da mi vart e se nasa panna d'internet rtr.ch non se imprendi bagn romansch grisung ma in san clei allora che cins o ligia ed in so adaptar che a mincia idiom. Che fece sto di magazzin di Remanent Giancarlo Candines e sto il producent responsabile Florian Mon o vordo delle novità ed il microfono o accompagnia Tony Poltera.

Aretha Franklin e George Michael ci sentia con le voci 3 minuti I knew you were waiting for me e stolas 5 a mesa. Jerome Kim è il dededoz ben propagatagia che ci partoccia il Swiss Open a Gstaad e l'ho persa in 3 sets contro Stefano Tsitsipas. Il mondo resta su ci vo viene avanti con Dominic Stricker e ci gioia già a partire da 4 a 6 contro il Kazakh Alexander Shevchenko che la partita che si sarà in carta della 6 Kim e or La speranza è usa sem stricker. Anche è nostra mesura da sport e per tennis, naturalmente d'angelo e anche in cheat, sei il Tour de France e il campionato mondiale da Balapè.

0: il campionat mondial de balapè Tag RTL.
1: Presentada Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
2: Sera di sera Savanzen, il finale di campionati mondiali 2026 nella essere la partita Spagna contro Argentina. Vinta ma è di scuria spagnola 6 plats. E ciò è una partita fitch interessante. Se ne vada, per esempio, il Stips hanno visto che al finale di un 80% c'è la Spagna godogna e un 20% l'Argentina. Punto che vivono ir e sono la partita argentina contro gli inglesi, loro ne tre scarti per inglesi e l'Argentina aveva i resti. Parci, gli argentini si sgaucio sempre proprio ben via il svizzero la Svizzera è tramessa a cialla nazionale svizzera. Spagna contro Argentina domenica sera era una partita fitch interessante or vista personale di Navart Lionel Messi da Celman Jamil Yamal LCO avanti in screzion presbec vanci onza lascia fare una fotografia. Anche la fotografia in sveglia scucci Messi fa bagn con Baby Yamal. Che la fotografia è nin fake, che l'ha dati propria, che la fotografia è nida faccia delle letzte ore per sostenere progetti dalla UNICEF. Ed ossa vanci on spitart e che forse era in segnali, in simbol, in spudes erdec a cici toccia il 2026. Ai Lionel Messi dell'Argentina, ci è il star di stars per dire che è il giudice di balapè di Zevozons, è con 39 ans, ci so coronare usce sia carriera e ripetere il tetel guadagnare avanti 4 ans, ni è tutto il giovane Jamil Yamal, ci surpeia il scepter da Lionel Messi a Mingicas è anche dec interessante, c'è che il Malec ni c'è che vinto interpretò anche il Malec. Lamine Yamal ni Lionel Messi domenica sera tot ci vada direzione Calz Dus, cal duel da Messi contro Yamal. A Mingicas è una partita fitch interessante, la Spagna contro l'Argentina. E una partita ci promette di avere una certa brisanza. I mancicas malecri, panci e vusota sa cia, ats legrez, sen quel final, dits finals, spo e son de cram, clera manci las dus mires squadras di mont, ci gioien pil titel, ed uscea e topu spe, an urden.
0: Il campionato mondial da balapè, Tag RTL.
1: Presentada Swisscom, Hyundai ed Oxnersport.

La dodeschavla etappa del Tour de France dat oz sta sotto una schletta steila che ci partoccia crudada, si adò una figg greva crudada curt avant l'arrivada di den ci ho fatto gli sprint di colombian non ha da mangi gavria el è crudo o do crudo gavira ed è o do trac e anche otters velocipedists con el mosheci o do la fin finale in sprint di una gruppa pipicna e che la sprint di quella gruppa o godania il belgis team merlier mosheci ci e do ozzer in l'altra blessura ed in stay ir ci domangsero in l'altra ci sarò bitch ir alla partenza da quella tredes avla etappa quella tredes avla etappa domang passa 200 km lunga ci magna allora da Dol a Belfort che gli quella etappa ci in quinta puspet domang con una rivada da e hanno ci il Schweizers Hirschi e Schmidt per esempio crea chances in Victoria d'etappa uscia è la quella etappa di domani con che c'è dus ascensions domani da quella etappa di Tour de France che qua è Animor Another One.

Swiss Open a gstad, nostra scrigna da tennis, Jerome Kim, il Svizzer, numero 186 della lista mondiale ATP, ha perso il ottavo finale contro Stefanos Tsitsipas nel numero 105 del mondo. Pers stretch in stoi de Tsitsipas, il grec ha guadagnato bagn il primo set con 6-4, il secondo set allora o Kim guadagna 7-6, il tiebreak con 7-2 ed ir sera prevede stiradata ans oggi da interrompere quel terzo set con 5-5. Il terzo set è ia logicamente se lo guadagna a Tsitsipas e puspe con 7-6 guadagna in tiebreak con 7-5. E la partita da Kim contro Tsitsipas va a fin con una sconfitta per la Svizzera. Usaci la speranza ossa se nella partita da questa sera che lanceva ossa quel momento Dominic Stricker ci gioia incontrare il Kazakh Alexander Shevchenko che la partita da questa sera ci va a prendere nel quart final di Swiss Open a Gstaad. Che qua è Zürich con Laura Cantadoc, con Launer, Zürich con Finzglück ein.

0: Il di der RTL.
1: Oz, con quel Simon, buonasera. E las Alps cresce il prigel de dauas grandes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapi el futur capita mince curante ciunto con occhionta ons, conclude in studi de Institut per la perscrutazion de naif a la Vines a Tavau. Sco motiv identifiche il studi las plievias grandes che vengen rinforzadas dalla medada del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievias per 7%. E la regione de Langquart ha in 41 pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Al veterinari cantonal quente che le pievels siano ferme ma in flaviantai. In sem provi de sostenere le viuls con masiras ben drizzadas. El va bode coi anò canzati adietus a gau als animal sapientiva main. Als de viuls golen lunge e san prender si substanzes che venides de rasades correcte main. Autos hybrids troven se vens de pli elektricitat a carburant che indicau ufficial main. Quai muessen recerches de l'EMPA. Scienzati possede in auto hybrid a carga bo regular main quel e quai sco in auto de benzin simple main pli grev. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettrico, sai ci sono esser che l'auto trova di più carburante che l'auto convenzionale. Buonamente oggi onzuenter che la punta autostrada Morandi è sballonata a Genova, ha dato in prima sentenza. L'anterior chef della società gestionaria è venuto sentenziato a 12 ons per giugno. La procura pubblica rinfaccia che insaggi bo fac les lavurs de mantenimento ad ignorau signals d'allarme. Di la sballonada eran 43 persone morte. Tondamai, tocca la prossima gara.
2: Grazie a tutti, così il mondo. Seira sonce con RTR e nin bella pecca seira e derbe questa noce per paia con romanci d'imprender, per esempio, Balader. Nier poter.
3: Ja, da chatter ils plates in discours quest dünes virus fida.
4: La sfida es la grammatica.
2: La sfida grammatica mi plaisir pro i plates ci fa sempre mangi buona luna e play.
5: Vader leda.
6: Spassa cua.
7: Bitchen uccel.
8: Nischazzi.
9: Squiliat.
10: Tira cocuns.
11: Zuckel.
12: Ciuccia polva.
2: Mis plate preferia. Tamazza. Vi domandate perché? A mezzo caso, bel, il microfono Tony Poltera.

0: so, e tu sei prendendo un po' romanzo. Prendo romanzo durante le vacanze che Joyce da Vonsons davanti schon prest in Trent, in Spadecchio. Tu sei dati già diversi corsi, ed è puspe per prendere potere, per esempio, per fare corsi intensivi da 200 a Samaran. Quels corsi enormisosi della Fondazione De Planta e da che da 200 persone si lasciano prendere potere. Gestern, da dem Moment, er in Kurs per prendere Valader, che a Schule, organisò dall'Union dels Grischs, con 150 interessades ed interessos. Am prendere Romansch, da mai sen Success. Für in Juan, oggi marveias, c'è chi è a c'è mais la Motivation, da che as persones cascheides per prendere Valader ni poter.
1: Per imprendere Rumänien in Giardinia, dopo differenti possibilità. Da steht, es poche für durante il scuors de Rumänien, ci am lö bot minchan il amitet da lüll. Duas efnes a Sameden, per imprendere poter, oer un efne a scuol, in oci vendi scuria valader. La motivazione per imprendere Rumänien al scuors de quest'an, quella es multifara in Giardignota.
2: E va da lönci no il Giavüsch, da di prendere. Rumänisch, die war meine Pension. Hat er gefällt gewesen.
3: Ja, nusse, a me pleasure, die Imprender, Poppi. Ihr, alles Radunanzas, Cuminelas, ed Imprender, erce, cels, die Schuren.
1: Ed er in Ingedigna Bassa als Kurs, es bada la voglia di imprendere lingua rumänscia.
4: Er will essere capable, da die Schuren con Indigenz.

0: greve per me.
1: Ja, da chatter ils plates, il discours, quels d'une-unes, vai la sfida.
2: La sfida es la grammatica.
3: Da d'esser intensiv mensch ad imprender per una o duas efnes, quei giuda per raggiunger un livell del rumensch, in ucin spo conversir sin via. Ma quis discorre il mincia di, quei sai la più grande sfida, sia quei ninge di gnota, quei ninge di gnabassa.
1: In Engel di Note es non es facil da chatter liet ci discorre romensch.
4: Ma des difficil da imprender romensch go, perché bo d'un giuno discorre poco più con nus.
5: Il plü grev è stuna Berna e non ha la possibilità da discorre romensch.
2: Ma es un pa difficil da discorre bler in Valader a scuola.
3: Totuna, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed ils participants e las participantas del cuors del rumensch en plagiar da imprender il CEQ del rumensch. Ques vezer, perci ci abgers fem part als cuors già da spüanz. E clir, usche restan picciós certs pleits il ciò.
6: Paderleda,
7: squasacua,
2: pitschen uccell,
8: unischazzi,
9: squiliat,
5: tiracocunz,
2: zuckel. Ciccia polva.
3: Per gli scolars e le scolares, sumil scuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita ils comuns dell'Engiadina. E, mincianci fem part, un mielin de più.
10: Ed enci instruescem il valader, il poter, ma anche gli auer, che è ciasper stupan da ple, da del da sia mutazion el anterior scolast, ci dei ci il crescia sen fic motivos, e sen per fin anche letzes per amprender a cia durante il tempo liber, che giandren sco proxim sco ci el mei, che la necessitat, ni che il plagec di crescia d'amprender romanci. E clerci di scurignosa di romance della Nagedegna di Valader e poter e ir cler ci sobec mancir el Paulin notcla Barmeur e USA.

0: Musica ti dat in gal eneda, musica romantica, sentia Pauline Nucla et uessa. Ja, 19 minutes per sola 6. Ja, i dat bler mo text per prender romantisch. Un clic il text, per esempio, da Pauline Nucla è ein, ma i dat l'altro, per esempio, l'amor pil lungacci, abitare in region romantica e un clic e discor con la popolazione indigena, ni simplemente prender in se c'è nuf. Als des dati il scurs da potere valadra as a meden e schol e cler i dovre ed las persunas si instruation en ci focai an poter valader e jauer e Jasper Stupan. El s'engaja schon kinderjons per la ciusa. Florin Juan.
1: Durant las efnes da cors da rumenci in giadinia sun quels e quellas ci surpiren las lecciums in potere valader liet cerceda. Jasper Stupan esu scena persuma. Magister de spedizionis s'engaja el uossa già sur 15 anni cu persuma d'instruzium als cuors da rumenci. Sieque in potere sa meden, quer in valadra scuol, oer il jauer il la Valmüstair. Prel, un'experienza tot otra quella normela scola.
2: Ma, io sto a dir, ed es fitch interessant, fitch agreabel, da dar a cresciuts scola. Schon blers magister se wessen quant agreabel quant be che quese da crescit scola quel stan quiet quel san una volontà enorme da imprender quel sto discorrent tant rein quel sa volen da fatta a vair letzias e domandan e quai quella differenza da du fans a crescit es enorme.
1: Con questa grande motivazione che sia scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però grev d'accepter che le jetz in via, sai che in ingedignota, cu er in ingedigna bassa, non voles dir la chance als partecipants e partecipantes del scuors ad exerciter l'impreis. Surtout a scuol segge che müdo ils ultimi speranz, usce Jasper Stupan.
2: Pi botni a discurir de più romanci, in comune, e batterci bene se ti amin trasi, dici allegri, buondì, si es blest, dici un grazie.
1: Quis fat, sei era una disillusione per quel ci volesse un gugent mettere in azione l'impreis durante il scuors de romanci.
2: Il greve è per questo ci vuole imprendere, e se voglia imprendere, e discorre in tutto il valore o il potere che si e da va proprio da dire in comune, di giugno discorre con esso. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
1: E quel frusto, c'è il magister, badano er quels e quelles, ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scorso da potere o valadar. Il tenore delle classi è sempre, cioè le città della bassa, non è già asana partenaris o partenarias per conversare il rumenci. Qui però non crea ciò per Stupan.
2: Erio la bassa, dai, ho sa, d'una da più er società grigiunas, società romance, su Turicchio, Basilea, io San Galan, e cognosce in principio in bot mincia città, in cun città vela romance. E scelta si mettesse in pa' insieme, si disse garantia sa vai, e ci ci desse la bassa, e potesse discorrere con quel un'eriata levna, o un'eriata al mais, qua basta io.
1: L'imprendere già è più simple, scienze può discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci desi il più simple per imprendere sa tenorel il valader. Que per vicia i ven scritto sce cu ci vigner di scuria, otro cu il putir ed il jauer. Si e idioma preferia o ci aspur Stupan già da piccin su.
2: Jauer es la lingua de mia mamma, putir es la lingua de mes bab, e il valader es la lingua de mia nonna, ma la lingua de mia mamma sta più a cor.
1: Da quindrin avent voles ci aspur Stupan instruir es trais idioms rumens per quel si volessen druvir els il vincedì. Sei qui a Meden, in la Valmüstair o era a scuol.
0: Il spagat da Jasper Stupan tranter jauer, valader e poter. Ma si sgrondcor in spodec pil romanch. Se nostra pagina d'internet rtr.ca che tez la survista e se avete l'aran crede che la contribuzione si vengono gist sentia e se avete l'iger che ci vez sentia si vez gost di dat per esempio in tipo Romance to go, prender romance an pitchness porzungs erkei katets sen nosa pagina d'internet ed ang blir da pli. I renda mingicas da dar en cita ko ternox an la antimund di internet.

Gabriela Selmi gest sentia Sweet About Me. An 4 minutes e las 6 a mesa. Las 6 a mesa dati il co, allora, il arch musical. Da mi vart fisil che stoppi moment. Al microfon az a compagnia Tony Poltera, idei ci da sfar pulit e tot vign bung, galdi la sera dell'ora vign anc miglier. Ed infine c'è la sesa mesa, trangen durante 3 minuti. In otra donna, la Sabrina Carpenter, per essere più exact della canta, del toc co. Man Child. Buon divertimento, caldì la sera soncia. Fin, la prossima già.

0: pan de miglio. In bif niaint ci deriva del sai de javel centiner. Cantà però da mazzi juvenils del tem de dots. In a registrazione del Lucerne Boys Choir ci desnü de fatta la primavera passada. Simmels cors be cun vus de mazz, qua in grigion al cneusche de rasà, adonta della lunga tradizione del cors virils.
1: In mes undes ans che mai nossa cors du fans is a pü mein a dünne statusche ci deren pax mazz, mincha tant in juns mazz, mincha tant un duas, mincha tant a fatta trais o quatter, ma qua vein e va in passu e io.
2: Il fenomen che è nu top jazz mazz juvenils ci chanten go gent, non es che ci nov.
3: Depi Vegnons essa nus in via con la scuola de canti, col cor de fons, a quei ei adina in tema.
0: Il disequilibrio de mazzi mattes entel scors du fans observen er Nina Meier, Ladina Simonelli e Rilana Cadruvi ci dirigen e han dirett differents scors du fans juvenils. Insembel con elles, provo quest'arch musical de cetarora per cecel cantar in cor du fans para piuttosto d'esser in hobby de mattes. La musica de questa emissione, in a cerna de registrazioni de differents cors du fans e juvenils de la Svizzera, ci han partecipats la primavera passada al EOCF a Basilea. In festival per cors du fans e juvenils de l'intera Europa, ci ha lue mincia zigont on durant la fin defna de scenziun. Las indicazioni dettagliate da vart titels ed interprets de quest'ora de musica ci tavet sun rtr.ch/musica. Mes nom Braide Anet, bel che voce de rots de la partida.

0: Sluzarner Biet. Er questa, in una registrazion del Lucerne Boys Choir, ci sa partecipa la primavera passata al Festival de Cors du Fanzi Juvenils a Basilea. Sì, in una comprova, c'è cantar, può essere er in hobby de mazz. Ma li stess, la grande part de las partecipantes de l'occurrenza, mattes. Ma perché, insomma?
1: Als Mats haben simplement ein più grand Interesse wie de la Aktivita corporale. E prägen per wieder quai als Sport blär de più col chant.
2: A manchen forse er idols maskulins. Der las Mats auch gebcher de püs Exempels feminins, die meinen Gruppe se chanten.
0: Tenor las dus dirigentes engiadinaises, Nina Meier e Ladina Simonelli, dus rajuns possibles pel disequilibre de Mats e Mats entre els cors du fans. Rilana Kadruvic, des despö 20 ans, part de la Scola de Cant sur Selva, ha amo in ulteriura declaraziun.
3: Jeu sai si dir ca in buob, in una gruppa de buobs, funcionesce de l'energia, de la motivaziun auter che in una gruppa de matatges. A per quei, credio è che quel staten mo in cert temps en in cor, cun matatges, per quei che senten, oh, quella funcionesce auter, quella energia è autra, las vie se sparten pie pifetschia del funcționa masculin, feminin insieme.

0: Who has seen the wind? Cantada il cor della International School de Basilea. Il tema de quest'ura de musica, il disequilibr de Mazzi Mattes en del scurs d'ufanz.
1: Un motiv biologic stüre es il müder la vust durant la pubertät. La vust vainte per un mat incontrollabla, il juvenil es forzer in stür, e che potes esser fitch penibel. E da manchen è natürer uscher la fiducia in ses vessa.
0: La müdada de la vust, tenor la Dina Simonelli, forse era in ragion perché il cantar pare d'esser più popular pro las mattes.

0: Las quattro stagiuns de Gian Antoni De Runks. Qua, centà della scuola de Cant sur Selva, sotto la direzione de Rilana Cadruvi.
1: Sve da vinavon la musica a de fons de Pignancy e ti cedi il pibic in safa.
0: Despö passa van Cions observa ella il svilup del chant du fans e juvenils.
1: Als Chors de Fons ein aktivs, aber jei tutin la posizion de la musica del cant scotala a piars un pau valetta la purgida pels de Fons ots gli ei sci vasta kins vegn forse per scotsegoni tierzi l'idea kins ves cantan in cor.
0: Erscha la sporta es enorm vasta, da li stes diversu fans e juvenils ci deciden di recentar in cor. In a comprova per quai, l'uscenumna EOCF ci ha lo mince d'usons a Basilea. L'ultim festival per corso du fans e juvenils ci ha nulo la primavera passada ad ombrare d'ont 1300 fans e juvenils. Lur vurs vives e freistes han fat clingiar plazas, baselges e locals de concert tras tot Basilea.

0: Votet levet l'arch musical, oz cun differentas registrazions de cor svizzers ci s'han partecipats a l'ultima edizion del EOCF Basilea, in festival per cors d'ufans juvenils de l'intera Europa. Tot las informaziuns de vartels titels, ils interprets de quista emission ce taivet sun rtr.ch/musica. Sper differents tuns e suns cun atmosfera de festival, lascia quist arch musical ni repleti retrais dirigentes de cors d'ufans e juvenils. Una de delles, Rilana Cadruvi.
1: E data lanciata il cor del spins, dati a un qualin, che vegn, che conta bugen, allo senteni che gli amici meuncan, ad ascia speri a luadine quals che van avendo il cor de fons che amflen lu forse in agada. Il cor del vicini, un cor viril, puspa il plager de cantar.
0: Erschel cantar in cor du fans par a lunga vista piuttosto ad essere alci per matas, es la dirigente in giardinaisa Nina Meier per sbasa c'era il smaz ci bandunan al scors du fans, scovrischen più tard der celur plagiar de cantar.
2: Als Matz, die weinten lure Omens, baden quistes Wurs Basses, die tunen tot otterit, per bler più sonor. Es tüfen un grand plagiar wieder quistes Wurs, e an lure ergust de la charque ore, las un lure blers, die baden ah, chant fa bein, e chant jent, e comie, bella Wurs Basses sonora, es beda chantar an den cor viril.
0: O lure erin in cor majda. Evitar che els mats chatten lur plagiar de cantar pur de ce cur ces dvainten omens, es podesse tenor l'anteriore dirigente de las Filomelles, Ladina Simonelli, forse usce.
3: Canter in gruppes beda mats. Lor avessen lo forse de più curage de canter, cio las mattes nu fussen tiers. Ci so?
0: Promover el chant pro els mats, als che Rilana Cadruvi les in mince cas provar de fare rinavenir.
1: Quei fos veramente che grandius che nos viniesen de motivare de pli buots, perché el sport è dominiau de motivare de pli giufnes de da balapei, de quod es nus bo dominia de fa cantar de pli giuvens, quei fos doch ina, quod es una buona meta in gaden pruau.
0: Schina para propa de dar il recept per dar counterpais a quis disequilibr, es alc in mince cas clair. I da ir mats di chanta niente. Es funziona per otter colas mattes e an per quai er otters bsöns. I ci sa. Con star lander via, i provar ora novas formas, nas di scuora forzi in unea de püde din disequilibr. Mes nom, breide e net, i per finir quist emission dai natural manch amon pa musica. Kukanuku, tutu sasi. In a canzun finlandaisa.

0: RTR L'Arch Musical. La Saira der RTR.
1: Cunscuvridas

0: Il di der RTL.
1: Oz, con quasi mon, buonasera. E las Alps cresce il prigel de dauas grandes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapie el futur capita mince curante ciunto canotionta ons, conclude in studi de Institut per la perscrutazione de naif a lavines a Tavau. Sco motiv identifiques el studi las plievias grandes che venien rinforzadas de la medada del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievias per 7%. E la regione de Langquart ha in 41 pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Al veterinari cantonal quinta che le pievels seggien ferma ma influenzai. In sem provi de sostenere le viuls con masiras ben drizzadas. El va bode quei anò canse ci agietus a gau als animal sapientiva main. Als Viuls gollen lunsch es am prender si Substanzes können wir nicht des Derasades korrekte mein. Autos Hybrids troven se wenns de pli Elektrizität a Carburant kin die Kau offiziell mein. Quai mussen Recherches de Lempa. Schenze ti possede in Auto Hybrid a Carga bo regular mein quell, ai quai schko in Auto de Benzin simple mein pli gref. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettrico, sai ci sono esser che l'auto trova di più carburante che l'auto convenzionale. Buonamente 8 anni, mentre che la punta autostrada Morandi è sballonata a Genoa, ha dato una prima sentenza. L'anteriore chef della società gestionaria è venuto sentenziato a 12 anni per giugno. La procura pubblica rinfaccia che in sagi bo faccia le lavori di mantenimento ed ignorau signali d'allarme. Di la sbalunada erano 43 persone morte. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La saira del RTL. Con sempre verz. Hits. Descobrides. Musica non-stop.

0: musica per in e scadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Simplemein. Per tutti.

mia musica.

RTL. Musica non-stop. Cunzempel verz. Scuveridas.

RTR. Mes di. Mes radio. Mes di. Mes radio. RTR.

Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, ingiadina, sun ils plets de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

canzun da sera, de Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vin incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

In avon es resta sulla via un flac. In avon es resta dalla viera dal sfrac. In avon es resta quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra ir da d'autos novs ci coppam bler più plan da meldra scolazium pels vels e pel ofant da test psicologics per managiuns da palottis vidavellos da placats ed acciuns. In avò es resta sulla via un flac. In avò es resta dalla viera dal sfrac. In avò es resta quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant cun 60 em du mont sci nu bastes prop ce na cun 40 nu fus nu sce en svelta volta nos bet o vaina propi da cifra il temp in quel möt. In avant es resta